0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
4: Sul palco di Piazzale Roma,
3: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Ferragosto, eh già, e anche quest'anno Ferragosto cade il 15 di agosto.
1: Pirla!
0: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più anche per questo fine settimana, un fine settimana molto particolare, anzi considerando l'orario per chi ascolta la diretta del sabato ci sarà tanta gente che sta combattendo con salamelle, con antipasti e quant'altro. Sono Marco Ravelli, vi auguro la buona giornata, parte questa puntata di Ravelli Go, come detto sabato 15 agosto, grazie sin d'ora anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 97, è Disco Blue.

difficile perché vabbè, molti sanno che io sono motodipendente, quindi mi muovo in scooter e in pratica ad ogni semaforo respiravo profumo di barbecue, di costine, di salamelle, vabbè è un classico a Ferragosto fare la classica grigliata. Il primo disco della puntata di quest'oggi era appunto Disco Blu e in realtà ricordo ancora il vinile, era proprio blu. Ora si passa all'anno 2000. C'era il disco di Marcus che mi piaceva tanto e questo si chiama Sessoir.

80, 1993, per il disco di Ramirez intitolato Il Galinero. No, stavo pensando che vabbè, ci sono anche comunque persone che si allontanano dal barbecue, persone che magari sono in costante dieta tutto l'anno, che stanno sempre molto attenti all'alimentazione. Allora, nel 2011 conducevo l'ultimo giorno dell'anno la Les Dance Chart dell'anno, e nel 2011 al numero 5 di quella classifica c'era questa canzone di Rihanna, si chiama We Found Love. Yeah.

Phone Love del 2011, suonato in questa puntata di Ravelli Go, puntata di Ferragosto, sabato 15. Ci sono anche i lati positivi di Ferragosto, per chi magari non è in vacanza, gira in città, non c'è nessuno in strada, si viaggia, che è un piacere. 2001, Schiller, Dream of You.

C'era la versione originale di questa canzone che era molto romantica, una canzone prodotta in Germania. Poi il DJ Molella pensò bene di fare questo remix che avete ascoltato. Era la canzone di Schiller, era Dream of You.

farvi riascoltare quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni, chissà, magari tra qualche anno dovrò dire negli ultimi 35-40 anni. Poco fa abbiamo lasciato un disco un po' alternativo del 1999, era quello di Watergate, intitolato Art of Asia, anno 94, prezioso.

0: Stavo pensando che oggi nella puntata siamo un po' maranzelli, poco figheggianti. Abbiamo aperto la puntata con, anzi all'inizio Marcus con Sessuara. Ora questa, non so quanti se la ricordino, la canzone di No Name intitolata Off, che comunque alla radio ho suonato parecchio nell'anno 2000. Termina la prima parte, rimanete lì, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Rovelli Go, go, go, Rovelli Go. With Marco Rovelli.

si sarà ricordato di questa canzone soprattutto nella sua versione originale, che era dei Corgis. Era un lento veramente strappalacrime, come dico molto spesso io, e a me sono venute in mente quelle festicciole che si organizzavano nelle taverne a 14-15 anni, i primi limonini. Poi vabbè, la canzone dei Corgis è stata ripresa in chiave trance, se vogliamo, nell'anno 2000 da Mark & Claude, era I Need Your Lovin'. Continua la puntata di oggi, puntata di Ferragosto, con questa canzone di JB Sound.

Un programma che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il weekend. Ancora buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti voi. Vi regalo un disco del 2019, è di Yves Vu.

Sono tanti coloro che seguono la nostra radio, il nostro programma, anche grazie a internet, grazie alle app. E a tal proposito vorrei salutare Luca di Monza, che si trova dalle parti di Varazze, e mi ha detto: martedì sera ci sarò anch'io a Loano. E già, perché martedì sera ci sarà una bella serata in piazza, quindi se siete da quelle parti vi aspetto. Per la precisione, la serata sarà a Loano, in provincia di Savona. Questo era il disco di 1.96, Love Sees No Color, che risaliva al 1993. Ancora due o tre dischi da ascoltare in questa puntata ferragostiana. Il prossimo risale al 95, è di Quadran, I Would Like to Live Eternally.

Is Marco Ravelli a DJ?

Ma ci sono per caso dei pussy lover all'ascolto? Ma come è venuta l'idea a questo DJ Balloon nell'anno 2000 di intitolare una canzone Pussy Lover? Vabbè, immagino che non ci sia bisogno della traduzione, visto e considerato che ormai l'inglese è a portata di tutti. Comunque è una versione molto particolare, è molto tecnofila se vogliamo. Infatti l'ho detto già durante la puntata che oggi il tamarrismo vola all'interno di Ravelli Go. Ravelli Go che a questo punto vi regala anche l'ultimo disco della puntata, di questa puntata speciale di Ferragosto 1999.

a conclusione di questa puntata, quindi non mi rimane altro che ringraziare ovviamente tutti voi sintonizzati in questo momento su Radio Studio Più, ringraziare anche il mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Come farei senza di lui? Io sono Marco Ravelli, se vi è piaciuto il programma vi invito a riascoltarlo tra 7 giorni, puntualmente sabato pomeriggio alle 2 o nel weekend con le svariate repliche in onda. Con questo

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Questa

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
3: Disco Phenomena.
4: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio P.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Paromix, sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio

Your own.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivile canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Arman. What a

0: Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, the best sound from the past.
1: Studio Feud News.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
4: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: this is James Brown, I feel good. And here's Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, hey, questa è Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robin.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le estati sempre più calde ci spingono a cercare soluzioni efficaci per mantenere gli ambienti domestici freschi e vivibili, ma non tutti amano affidarsi all'aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti, e in più fa risparmiare. Ecco come funziona: a differenza dei ventilatori tradizionali dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura d'anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione di freschezza nella stanza. Il ventilatore senza pale non raffredda realmente l'aria come fa un condizionatore, non abbassa la temperatura della stanza, ma favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta la dispersione del calore corporeo, generando una piacevole sensazione di freschezza. Rispetto all'aria condizionata può offrire alcuni vantaggi: riduce ad esempio gli sbalzi di temperatura, consuma meno energia, assicura un'aria più uniforme, è più sicura e facile da pulire. Ma il ventilatore senza pale è adatto anche per dormire? Molti modelli sono progettati per l'utilizzo notturno grazie alla possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria e scegliere modalità più silenziose. Dormire in un ambiente troppo caldo può disturbare il riposo, mentre una ventilazione delicata e assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.
0: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando.

0: pagano così tanto, vabbè, perché non si paga più la SIAE, capito? Cioè, se tu nomini Rolling Stones non è che paghi la SIAE, cioè non, se fai una canzone dei Rolling Stones allora sì, però uno può dire Michael Jackson, ma non paghi la SIAE, non, allora c'è un complotto per mandarmi via da questa radio, ragazzi, perché mi hanno ridotto completamente le scritte dei messaggi. Questo è un messaggio come per dire: sei vecchio, non riesci a leggere, vattene, capito? Cioè non, vabbè, comunque non so come si possano ingrandire, non lo so.
1: Cliccarlo, Andrea, e va in mezzo. Almeno, ma io stamattina ho fatto così.
0: Lui dà le spiegazioni, quelle.
1: Io ho fatto così stamattina.
0: Ma è un po' come il capo, no? Un cinema pazzesco. Io ho fatto una chiamata, mi ha risposto Lorenzo, mi ha detto tranquillo, te lo cambia. Infatti me l'ha cambiato.
1: Allora, io, giusto per la cronaca, io sono arrivato stamattina,
0: sì,
1: io ho trovato i messaggi piccoli.
0: Piccoli,
1: okay,
0: sì.
1: Ok, ti faccio sentire. Ok.
0: Aggiungi una rubrica, ma tutti i giorni io ho un problema, cioè non.
2: Lori, i messaggi, non so se l'hai riavviato tu, a sinistra sono proprio piccoline.
0: Sì, piccoline.
2: Si fa fatica a leggerle.
0: A leggere. Guarda com'è gentile con gli altri, com'è accanito. Vuoi che faccio sentire un tuo messaggio di ieri?
1: No, anche i tuoi ce li ho,
0: Beh, con me è proprio una bestia, un animale. Con gli altri è tutto carino, gentile.
1: Allora, quando il problema si è palesato stamattina.
0: No,

0: ma ho capito. Oggi sono i messaggi piccoli.
1: E io sono il primo che arriva la mattina e trovo le magagne.
0: Ma, Leo, ma come parla, ragazzi? Io me ne vado, ragazzi.
1: Cioè, come si dice?
0: Palesato, magagna. Cioè, no, si è presentato il problema. Ma tu te l'immagini che vede il dottore? Buongiorno, dottore. Stamattina mi si è presentato questo problema delle emorroidi. Veramente non. Si è palesato proprio così. All'improvviso, cioè, mi ha sorpreso, mi ha spiazzato. Ma dai, ma basta! Basta! Sei finto! Lui è finto così come è finto con Lorenzo lì, che è tutto gentile, educato, come è un animale, una bestia. Dopo faccio sentire un pezzettino del tuo messaggio.
1: Io c'ho anche i tuoi.
0: Vabbè, non c'è problema, falli sentire, io lo sanno che sono così, cioè non è che cambio io. Va bene, buongiorno, lui è bipolar, oggi lo chiameremo bipolar.
1: Bipolare.
0: Dietra Fritz. Va bene, tra un po' arriva anche Shakerato col furgone nuovo.
1: Col furgone arriva.
0: Col furgone. Chiaramente è dentro il furgone lui, guida un altro. Se volete mandarci notizie da commentare, non lo fate, non lasciate stare. Oggi va così.

0: Allora, questa è la canzone più gettonata tra i muratori ottantenni, ragazzi. Si danno proprio la spinta, l'energia con questa.
1: Ma si lo passa una tira! Vai dentro, vai, vai! Ah, bello, vai!
0: Ma io non ho capito, ma perché a 80 anni uno deve aspettare la morte? Ma perché non capovolgiamo l'INPS? L'INPS non ha capito una mazza. L'INPS non capisce una mazza. Allora uno dovrebbe stare in pensione fino ai 40-50 anni. Verso i 50-55 anche iniziare a lavorare. Uno può dire: mi sono spezzato la schiena oggi. Sì, c'hai 80 anni, è giusto dirlo. Ma quando sento un 25enne: oggi mi sono spezzato la schiena. Ma com'è possibile? C'hai 25 anni, c'hai. È giusto che uno si diverta fino a 55-60 anni. 55, dai, non esageriamo. Verso 55 inizia, diciamo, la carriera lavorativa, quindi 5 anni di apprendistato, 5 anni di piano piano, un part time fino a 60 anni. Da 60 fino alla morte uno deve lavorare, perché io vedo gli anziani. Rino Polloni non si è più ripreso. Rino Polloni, guarda la dimensione, non l'abbiamo più visto. Gira per le campagne qua col motorino, raccatta l'immondizia, dai passaggi, non sa più chi è, manco la moglie lo riconosce. Rino, torna da noi, Rino. Rino, mamma, è vero, quando uno va in pensione, ragazzi, non si sente più della società, non si sente più un ingranaggio della società, si sente un super. Un espulso. Sì. C'è un termine bellissimo che adesso non mi viene in mente, però c'è un termine bellissimo. Vabbè, cadavolo, come comunichi te? Non comunica a nessuno. Tu sei meglio del telegraph. Il telegraph. Che cos'è il telegraph?
2: Non lo so.
0: Forse un fax voleva dire.
2: Fax.
0: Vabbè, fax è un mezzo di comunicazione, no?
2: Degli anni 80, Andrea.
0: Oh, mucciuto! Un scienziato! Il miglior mezzo di comunicazione di sempre è il ciupa ciupa, ragazzi.
2: Ma cosa?
0: Se non sapete le cose, non.
2: Ma cosa?
0: Andiamo leggermente in pubblicità, leggermente, proprio un'orecchia mettiamo.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot.
8: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Andrea adesso li allarga, Andrea mi ha risposto.
1: Mamma, è fastidioso, ragazzi.
0: Ma come fastidioso?
1: Sveglia le persone per una cavolata.
0: Ma dai, è solo perché
1: erano piccoli
0: ma
1: messaggi.
0: Ma
1: allora
0: si forte?
1: Dai, veramente.
0: Mamma mia.
1: No, sei veramente fastidioso.
0: Ma io?
1: Sì.
0: Ma ruzza l'animo per i messaggi.
1: Ma io non ho detto niente, non mi sembra.
0: Meno male che si detesta.
1: Sei veramente, ecco, un esempio di di donna. Questa è la donna.
0: È
1: la donna pompa il marito come se non ci fosse un domani. Poi il marito magari scende dalla macchina per disfare l'altro, per picchiarlo, per dichiarargli guerra, una guerra mondiale. Poi dopo un po' lei scende e fa: ma sei cretino, ma dai, ma solo perché ti ha tagliato la strada, ma neanche tanto. Poi ma come, mi hai

0: Lo vedi? Lo vedi?
1: Esempio di donna.
0: Ma vi amiamo, Vi amiamo anche per questo. Perché ogni tanto l'uomo si addormenta, il testosterone va giù, la donna te lo sveglia, capito? Dai, ma fai un po' l'uomo, dai! Allora ti lascio, ciao. Ma come, un po' troppo, amore? Vai, Carol! Carolina?

0: di uno strumento tipo un pentolone, sembra il pentolone della paella, a Desenzano, dove c'è la statua di Xausa, il mio amico Walter Xausa, c'è una che suona uno strumento particolare. Stamattina ce l'ho visto la diretta, adesso chiamo il mio amico animale, e vediamo come mai c'è questa che suona lì. Forse è una sua amica, non lo so, non so se ha organizzato la cosa lui, boh, vediamo, aspetta, sentiamo se risponde. Veramente, a quest'ora c'era un... è dalle 7 che suona.
1: Ma chi?
0: Sì, è una. Pronto?
2: Andrew.
0: Ah, addirittura il video, addirittura il video. Ah,
2: chi? Dove sono?
0: Ho visto il video, infatti, di una che suona. Cosa fa la sangria? Quanto la fa al piatto?
1: Ma cosa?
2: Dai, vieni a trovare, dove sei?
0: Ma sono in radio, cretino. E anche tu sei in radio adesso, sei in radio.
2: Ragazzi, sono qui a pomiciare, sono qui a pomiciare.
0: Ma che pomiciare? Stai guarda, ma quella che suona quello strumento lì, la conosci o...
2: Aspetta che te la faccio conoscere, aspetta.
0: E passa.
2: Scusate, sei in radio.

0: signori, vai Radio Studio Più.
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Lui Andrea Catavolo.
3: Pazzesco!
1: È troppo carina per conoscerla, tu non la conosci questa ragazza.
3: Vero?
1: Verissimo, sì, verissimo.
3: È tutto un fake, ci siamo appena visti.
1: Immagino.
0: L'arte unisce, ragazzi.
1: Ma stai zitto, stai zitto. Prostituta. Senti, ma che strumento è quello, tesoro?
3: Questo è un handpan.
1: Handpan, ho capito.
3: Esatto, direttamente dallo spazio.
1: Dallo spazio?
2: Non piace.
1: Ma cos'è? È tutto di rame? Che materiale è?
3: È acciaio. Acciaio inox. Trattato e poi ovviamente ha sulle sue note.
1: Facci sentire un pezzo,
3: accordato,
1: vai.
3: Accordato interamente a mano.
1: Accordato a mano, col martello o a mano a mano?
3: Martelli.
1: Vedi che martelli. Ne so a pacchi. Fai sentire due o tre note, vai, fai sentire.
0: Certo. Ti filmo.
1: Vai.
0: Aspetta che ci siamo. Vai.
1: Non ci provare che non c'è.
2: Sembra cinese.
1: Cioè con le mani lo suona, cioè incredibile.
0: Va bene così, ragazzi.
1: È bravissima, sei bravissima. Complimenti. Brava e bella, andate dove c'è la statua di Xaus a Desenzano, anche se siete a Brindisi. Prendete la macchina, andate lì perché. Vabbè, lui è il maestro Miyagi, però lei è carina e sa suonare molto bene questo strumento.
0: C'ha gli occhi da giapponesina anche lei,
1: C'ha gli occhi, è vero, perché sono le 7 di mattina, cretino.
2: Certo.
0: Vabbè. Seguitela, ragazzi, seguitela su Instagram.
1: Come si chiama?
3: Elisa Miranov.
1: Ma quindi origini russe? No,
3: del Madagascar.
1: Come Freddie Mercury.
2: Ma non è del Madagascar lui.
1: Come no?
2: È
1: del
2: Madagascar.
1: Ah, Zanzi, vabbè, uguale, insomma.
2: Ma che uguale.
1: Ma infatti dalla faccia sembrava no, scherzo, è bellissimo. Ciao tesoro, un bacio.
0: Non mi innamorare.
1: No, ma che io sono già innamorato di te, cioè. Prostituta, stai zitto. Ciao amore, ciao.
2: Salutiamo.
1: È bello che ha messo il video lui, quindi io li vedevo, allora non vedevano me, cioè non. Vabbè, ma è un artista. Vabbè, comunque, ragazzi, se volete passate a Desenzano, c'è la statua grossa, quella di ferro con le due vele, e c'è lei che vende le castagne, quindi insomma se sembrava il pendolone delle

come si può dire? Dobbiamo coniare un coniare un termine nuovo. Non influencer, ma disinfluencer. Faccio disinnamorare tutte le delle cose, capito? Come si dice? Non, la tendenza al contrario, capito? Se vanno i pantaloni a zampa d'elefante, faccio i pantaloni stretti stretti. Il contrario. Dobbiamo coniare il termine, però, dai. Così me lo metto su Instagram.

lasciali tutti. Bugiardi. Bugiardi. Dove posso vedervi in televisione?

0: è bello che quando va la canzone lui si abbassa il microfono.
1: No, no, è aperto, eh.
0: Ah, è aperto, si è sentito un po'.
1: Si è sentito?
0: Eh?
1: Non so se si è sentito.
2: Si è sentito? Si è sentito?
0: Quando parla con gli altri, con me si è sentito? Non si è sentito niente. Dai. È bipolare, ragazzi. Bipolare. Ma voi litigate? Sempre, tutti i giorni, ragazzi.
1: E se non.

0: Ma non mi interessa, non mi interessa, che facciamo i bonisti adesso, dai, la no, gente piace se, se litighiamo, non...
1: No, no, no, aspetta, voglio... No, chiudi il microfono. Aspetta.
0: No, aspetta. Cosa?
1: No, vuoi aspetta, aspetta.
0: Scusami, ma è più forte di me. No, no, fallo sentire
1: no,
0: tu.
1: No, no, sei un coglione, si sente.
0: Ma chi se ne frega, dai.
1: No, voglio sentire se c'è qualche altra roba.
2: Sai che sono impulsivo.
0: Ma allora, no, io non ho segreti.
1: Sì.
0: Io no, non ho...
1: Questo sì.
0: Vai.
2: Andrea, lo sai che sono impulsivo? Niente, però poi a bocce ferme tutto torna fermo. Però prima di mandarti questo messaggio ho dovuto smettere di ridere. Perché ho ascoltato il messaggio fino alla fine.
0: È un coglione, vedi?
2: Coglione. Scusami, ma è più forte di me. Sai che ti voglio bene, dai.
0: Assorta. Va bene. Poi fa il prete, capito? Poi fa il prete. Prima mi insulta, poi fa il prete.
1: Ma sono momenti
0: ma
1: di
0: stai zitto. Allora, ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia. Sono andato a fare questo colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata, gli ho detto levata. Abbiamo dato da bere, abbiamo messo all'ombra, così qua là, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci, grazie, cioè. E invece stamattina, cioè, questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè, incredibile, cioè, io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato una cosa, ma può venire oggi? Vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
1: Chi ti ha fatto il colloquio?
0: Il cane.
1: Ma chi? Ma com'è possibile?
0: Il cane mi ha fatto il colloquio.
1: Ma chi?
0: Cioè, sono rimasto sorpreso.
1: Scusa.
0: Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima,
1: film,
0: voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi. Cioè,
1: dai!
0: Allora gli ho detto, sei un bastardo. Perché
1: ma
0: al cane e che fai? Si fai, che fai? Le promesse di Gibilterra.
1: Ma che Gibilterra?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Che promessa è?
0: Andiamo avanti.
1: Scusa, che promessa
0: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
1: Manco io, onestamente.
0: Mi ricordo il Papan. Come si chiama? Il Pampan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che la preparo. Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi ci hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si poteva acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, gli faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, compra, faccio, no, non la compro, stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo, mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, incredibile. Nel mucchio c'era anche lui. No, comunque, io non ho mai comprato nessun follower. Allora, c'è un altro modo per comprare i follower. Ci sono vari modi. Questo era quello più semplice. Tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower. Poi, quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano:
1: esatto.
0: Tua madre e tua zia.
1: Esatto.
0: Invece, ci sono altri modi per comprarli. Le donne, vabbè, fai vedere una scosciata. Fai vedere, diciamoci la verità, ragazzi. Cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi. Però quando tu vedi una donna scosciata con che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai e la segui fino al camposanto la segui. È così, la donna è agevole, l'uomo, anche l'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io ciò seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka, te lo giuro mi butta fuori, io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene, ma è convinto, peserà 100 centinaio di chili, sarà alto come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te, c'era un le orecchie uguali, cioè, col kimono salta di qua, salta di là, è fortissimo, ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto hai aperto il cancellino, non lo so, adesso te lo vengo a aprire, mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato e poi qua siamo qua.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show su Studio Più
5: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
0: Andrea, hai visto?
2: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
0: Ma io ci
2: che
0: provo.
2: Fa le battute.
1: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
0: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
1: Come mai?
0: È arrivato col cangù.
1: Ah, perché il furgone si chiede.
0: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
1: Quello della Sardegna.
0: Quello che avevamo ad Arbatax.
2: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
0: Dai, sì.
2: Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
0: C'ha tutti i capelli.
2: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
3: No, perché
2: pensavo che non ci fossero.
3: No, sono sempre state.
2: Basta, c'è la canzone, basta.
3: Siamo spiegati.
2: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.

0: Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano. Dai, lascia stare.
1: No, padre, io so che Telegraph. Telegraph.
0: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: La
0: lascia
1: compagna,
2: dita.
0: Ma quale dita?
2: Von Tirs, sì.
0: Von Tirs.
2: Dita Von Tirs.
0: Ma Von Tirs.
2: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
1: E la compagna?
0: La compagna?
1: La compagna di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
1: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
1: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
1: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
1: L'ho scoperto tramite lui perché c'è un...
0: Ma che schifo!
1: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
1: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
1: La Von Birs.
2: Dita.
0: La dita, sì, sì.
1: Compare in un video, sì, di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
1: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flute, no?
0: Flute.
1: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... un calice di vino, frate indovino.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Un frate indovino.
2: Sì,
0: molto bella questa battuta. Attenzione, è arrivato il pensionato. Come stai, Rino?
3: Bene.
0: Senza cuffie, fregatene.
3: No, le ho dimenticate in macchina, siccome giro con lo scooter.
0: Devi parlare al microfono, però.
1: Devi parlare
0: al microfono. Adesso ti ruba il microfono proprio. Cioè, della serie. Il microfono è mio, non è tuo. Come stai?
3: Bene, dai, ma d'estate col caldo che fa.
0: Sì.
3: Il traffico che c'è a Desenzano, giro con lo scooter.
0: Giri con
3: e
0: lo
3: allora
0: scooter.
3: Ho lasciato
0: è vero, le poi cuffie. Lui c'ha un cestino proprio per il cane, che è la busta del Despar. La busta gialla, quella rigida del Despar, dentro ci mette il cane. Cioè, veramente.
3: Sì, perché mi è scivolata giù, è un po' anziana anche lei.
0: Ah, ok, perché prima neanche la busta.
3: No, niente.
0: Ah, niente, stava.
3: No, ma la busta sempre, anche quando sono andato a fare le ferrate.
0: Sì.
3: No? Sono andato a fare le ferrate.
0: Sì. Che sono le ferrate?
3: Le ferrate sono delle vie in mezzo ai canyon che scende il fiume.
0: Sì.
3: Con tutti i ganci e il cavo d'acciaio,
0: sì,
3: ti,
0: sì,
3: danno l'imbragatura e tu fai tutto il percorso.
0: Ah, ecco perché è venuto giù la montagna. Vabbè, pesarino, sembra un fuscello, ma fai un centino, lo fai un centino?
3: No, ma dai.
0: Ah no?
3: Magrissimo, guarda.
0: Ma è magro, si è fatto la maglietta.
2: No, solo
3: sono andato alla pizza di Orgoglio Bresciano.
0: RP, sarebbe il tuo simbolo, RP,
3: sì.
0: Rino Polloni. Ah, pensavo rimbambiti per sempre. Rimbambiti, pensionati.
3: Grazie per aver detto che sono in paradiso, che vado in paradiso, ho sentito prima.
0: Andrai in paradiso sicuramente tu, perché sei una persona buona che aiuta le persone, anche quelle che non vogliono essere aiutate. Lasciami stare. No, signora, mi è caduta. Mi sono sdraiata. C'è la sabbia, c'è il mare, siamo al mare. Lui tira via la gente dalla sabbia. Cioè, incredibile. Mi lasci le caviglie. È incredibile. Signora, c'è troppo sole, si brucia. Ho messo la crema.
3: Ma la gente a piedi, nessuno si ferma, ci sono anzi anche anziani.
0: Sì, però fa impressione con questa poi RP, fa impressione sempre un capito? Un funzionario, capito? Uno che sta magari fermo o va a piedi, cammina tranquillamente, vuole farsi una passeggiata. Lui si accosta e gli fa serve qualcosa. È chiaro che quello si spaventa, dice. No, tutto a posto. Drogato. Non ho capito.
3: Ti ho raccontato quella di Rocco Siffredi che è andato in paradiso?
0: No, non me l'hai raccontata.
3: Ecco, Rocco va su.
0: E San Pietro? Vai via. Vai giù col corrimano. Segui il corrimano.
3: San Pietro lo fa entrare, no? A un certo punto gli fa vedere il paradiso e a San Pietro gli cadono le chiavi. E Rocco.
0: Tac!
3: No, vai giù all'inferno.
0: Vai
3: giù all'inferno. E dopo un po' in paradiso fa freddo.
0: Fa freddo.
3: Di solito veniva sul caldo
0: dall'inferno.
3: Dall'inferno e invece fa freddo, no?
0: Fa freddo.
3: Allora San Pietro va giù dal diavolo e dice: oh, ma cosa succede qua che c'è tutto spento? Fa: eh sì, abbassati tu a raccogliere la legna.
0: Barzelletta da pensionato, ma è bella, dai, bella. Potremmo fare l'angolo del pensionato.
3: Non è male,
0: Senti, ce n'è un'altra.
3: Attenzione.
0: Allora, però posso dirti una cosa? Ti faccio una. Sai che io sono così, no? Ti faccio le critiche. Noi ci conosciamo, siamo amici.
3: Costruttive.
0: Tu quando fai video, perché sei bravo, perché aiuti le persone.
3: Mi chiamano tutti mi
0: non
3: chiamano.
0: Sai come uno che se ne frega, cioè lui se vede uno per strada ansimante ma così ferma,
2: ma
0: cioè,
2: non è vero,
0: gli passa sopra tum. Il cane cos'era? Lui un dosso, cioè veramente è veramente cattivo,
2: ma non è vero.
0: Tu sei buono, aiuti le persone, però nei video sì, fai il difensore, però nel video sei troppo serio,
3: vero,
0: a parte che
3: ragione,
0: gli occhiali
3: ragione,
0: oh posso dirti una cosa, sì. Gli occhiali sono troppo alti, cioè si vede che si sono un po' stortati e praticamente ce l'hai a mezza fronte la parte sopra, cioè non si vede la parte sotto dell'occhio, cioè non gli occhiali da sole,
3: vero,
0: quando metti gli occhiali è vero, me l'hanno fatto notare, me l'hanno fatto allora, però sei troppo serio, cioè sono qua la strada è venuta giù così quella la gente dopo un po' gira e si tocca i maroni, capito? Tu devi essere ridanciano, simpatico, capito? Perché si possono dire anche cose in modo,
3: sì, no,
0: in modo simpatico, lo so che l'argomento magari non è, però in modo simpatico, cioè sì, sì, loro sono due scemi, ma se io lo dicessi da serio, ragazzi, purtroppo con me ci sono due cretini, cioè due poracci non arrivano a 100, è chiaro che ha una presa diversa, invece c'ho due coglioni a fianco,
2: no,
0: cioè,
2: certo,
0: vedi che fa presa.
2: Certo,
0: vabbè.
2: Certo.
0: Allora,
3: io vado a bere il caffè con gli operai, come sempre, la mia abitudine,
0: sì,
3: la mattina avevo il caffè con gli operai dell'ospedale,
0: sì,
3: e
0: gli operai con cui hai condiviso anni. Senti, sei uscito un po', allora facciamo i seri per un attimo. Allora, andare in pensione è, anche mio padre ne ha sofferto tantissimo, sì, perché uno che è attaccato al lavoro, che è appassionato al lavoro, perché molti non vedono andare in pensione perché c'hanno due maroni così, perché il lavoro non gli piace, non gli è mai piaciuto, l'hanno fatto perché? Perché la moglie, dai, deve andare a lavorare, a Ferragosto deve andare in vacanza, ma io vai, ok, non è colpa della moglie, sto scherzando, però molti hanno fatto, la maggior parte delle persone purtroppo fa dei lavori che non gli piacciono, però li fanno perché hanno trovato quello, no? Non siamo tutti fortunati. Tu invece, anche mio padre era innamoratissimo del suo lavoro, ha fatto il costruttore per anni, quindi lui andava nei cantieri, gli piaceva il rapporto con gli operai, insomma era un cazzaro, era simpaticissimo,
3: certo.
0: Quindi quando ha smesso di lavorare è andato in depressione totale, completamente invecchiato, in 5 anni è diventato anziano.
3: Vero, ti viene addosso tutti questi pensieri, no? Del tipo, hai vissuto di più di quello che ti resta da vivere, no?
0: Ah, hai vissuto? Ah, ok, no, fammi capire sta cosa.
3: Infatti, io dico sempre ai giovani, bisogna viaggiare finché si è già, sai che io ho viaggiato tantissimo e non me ne pento, ho fatto un anno sabbatico di non lavorare sempre in
0: Africa. Ok, ok.
3: Ecco, dopo non le fai più quelle cose lì.
0: Da pensionato non
3: no,
0: ti viene?
3: No, non le fai più, non hai più lo spirito, poi c'hai i figli, se hai genitori anziani, allora bisogna viaggiare finché si è giovani.
0: Ma cosa ti manca di più?
3: Cosa mi manca di più? Bella domanda. Io sono sempre operativo, sono sempre attivo.
0: Però del tuo lavoro, cioè cos'è che ti manca? Cioè la mattina ti
3: essere
0: svegli...
3: in mezzo alla gente in ospedale, sai, ti incrociano tutti, ti chiedono
0: Ti senti importante?
3: Ma no,
0: nel
3: importante,
0: tuo lavoro ti sentivi
3: fai del bene alle persone, perché spesso io con tanti anziani che trovo lì all'entrata in ospedale, l'ultima mi ha fermato perché gli pioveva dentro in casa, ecco, l'ho trovata in corridoio e sono andato a casa sua, una casa del comune che
0: come si rimorchia dentro. Ragazzi, anche da pensionati si può rimorchiare, ragazzi, tu vai in ospedale, se ci sono delle anziane magari ha bisogno di qualcosa, mi piove in casa, vengo a dare un'occhiata.
3: Ugo,
0: ma lei è del mestiere, se io ho fatto tetti per una vita,
3: avevo carta e penna, Ugo, sono andato su in medicina,
0: sì,
3: entro in una stanza, c'è lì un anziano ricoverato, gli dico, scusi, quanto è alto lei? 1,82, dottore. No, non sono dottore, gli ho detto, sono il falegname.
0: Ma sei cattivo. No, ma questa è brutta. Allora, per uscire fuori, diciamo, da questa depressione, non è facile, del post lavoro, un consiglio.
3: Beh, un consiglio, bisogna trovarsi sicuramente qualcosa a fare. Le donne dovrebbero andare in pensione a 50 anni. Via.
0: Che paraculo, questo è un paraculo.
3: No,
0: questo è un paraculo. Sulla carta iniziale c'è scritto segni particolari, paraculo.
3: Io devo far fare una proposta di legge. La pensione va da 0 fino a 30 anni, perché i giovani devono studiare a spese dello Stato e viaggiare.
0: Bravo.
3: E poi da 30 in poi lavorare.
0: Io ho detto 50 prima, giovane. Ho detto 50, dai 50 in su, perché da 30? Facciamo una legge seria.
3: No, ma si trova sempre da fare, al di là di stendere la mattina che mia moglie appena sveglia mi dice hai steso, no?
0: Ecco, ah, una volta c'era ti amo, adesso hai steso, cioè prima c'era è teso, adesso è hai steso, lui ogni tanto non capisce bene, sì è teso, hai steso. Questa te la puoi giocare,
4: sì.
0: Dai, segnatela, è bella.
4: Sono andato giù a aprire gli animali, mi dice
0: Rino, stendi
4: per favore.
0: Per favore, vabbè, c'è anche il per favore. Cioè, perché capite, in questa fase, ma tra un anno o due, stendi, basta. Va bene, allora, quindi diciamo che un anziano a cui io ero molto legato, Antonio, che è poi venuto a mancare, mi ha dato un suggerimento che io ho preso perché gli anziani vanno ascoltati. Mi faccio serio per un attimo. Lui era un maestro di golf e di tennis, ma di questo. Quelli, perché uno immagina il golfista, quello che se la tira, quello acculturato, invece no, era il maestro di tennis di Adriano Celentano, faceva parte del clan di Adriano Celentano e insegnava anche golf, aveva un campo pratica golf a Linate, vicino all'aeroporto. Io abitavo a Milano, tutte le domeniche le passavo con lui, con la sua famiglia, andavo lì e lui mi ha insegnato a giocare a golf, e poi non ci ho più giocato, ma lui mi continuava a dire impara a giocare a golf perché ti servirà quando sarai anziano. E da questo suo suggerimento ho capito che né quando sei giovane, quando lavori, devi dedicare parte della tua giornata a un hobby che farai quando sarai anziano. Quindi questo è stato un insegnamento per me incredibile. Non giocherò mai a golf, però no, però faccio tante cose che sicuramente quando non lavorerò più qui in radio continuerò a fare, saranno delle passioni incredibili e quindi non mi sentirò più perso. E diciamo che è una brutta cosa questa, non lo diciamo scherzando, ma è veramente una brutta cosa, il post lavoro è un periodo bruttissimo per tanti, e quindi è l'unico consiglio che mi sento di dire, perché io sono un coglione, ma l'unico consiglio che mi sento di dire è createvi un hobby durante la vita, più di un hobby durante il vostro percorso lavorativo, perché dopo quando finisce il lavoro avete perlomeno un paracadute di salvataggio.
3: L'esperienza che ho fatto in amministrazione in Europa, così mi piace, no? Hanno abolito la figura del difensore civico e aiuto le persone anche.
0: Lui va in giro, però ti manca il saio perché con la polo bianca, con lo stemma RP, allora io l'ho costretto perché lui sembra uno che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, ma è colpa mia ragazzi, io l'ho costretto a fare questo simbolo qua RP per fare un partito, il partito della pagnotta, no. Voleva mettere la M lui, a parte gli scherzi, questo simbolo, perché l'ho costretto? Perché il prossimo anno ci saranno le elezioni, io lo voglio spingere, perché scusate dobbiamo scegliere i sindaci in base a quelli che sono sulla lista, allora gli ho detto ficcate anche te nella lista, scegliamo per una volta uno che sarà anche come dite voi al centro dell'attenzione, però poi si prodiga per il prossimo, per chi ha veramente bisogno, lui c'è sempre per tutti veramente, allora perché siamo così coglioni, scusate se la parola coglione oggi è inflazionata, però perché siamo così stupidini da votare persone che non hanno fatto ancora niente, però li votiamo sulla fiducia, cioè farà, vi prometto, dobbiamo iniziare a aprire gli occhi e a votare non solo Rino, ma tutte le persone che hanno dimostrato prima di prendere i voti, prima di prendere una carica, che hanno fatto qualcosa per noi, altrimenti siamo veramente, è inutile che poi diciamo aveva promesso, sei stupido, perché ormai sono 60 anni che voti, quindi voglio dire dai.
3: Scusa, volevo salutare i ragazzi, sì, di Orgoglio Bresciano, e ho perso a Braccio di Ferro con Roccia,
0: ma lui con tutte e due le mani, però a un certo punto l'ha preso a testate, l'ha preso,
4: è proprio forte,
0: certo, lo salutiamo, che fa una ricotta di capra che è buonissima,
3: veramente.
0: Io
3: sono andato con i bambini quando
0: ho finito i soldi, ragazzi, mangio solo ricotte di capra e yogurt di capra.
3: Un allevamento di capre, no?
0: Sì.
3: E sono andato con i quando erano piccoli,
0: sì,
3: e i bambini prendevano in mano i caprettini e gli davano il biberon con latte, bellissimo.
0: Bello.
3: I bambini in mezzo agli animali.
0: C'è anche l'asinello, l'hai visto l'asinello?
3: Sì,
0: non ti avvicinare però, è maschio. Cioè, se vai lì da solo sì, ma se vai con la moglie no, non fai figuracce, cioè non è brutta sta cosa, però è vero che quando vai con la fidanzata magari non andate mai dove c'è, allo zoo sì, ma la scimmia, che ne so, i mille piedi, animali così piccolini, non, il castoro, ma se vai nella,
4: il varano,
0: se vai a vedere il gorilla, voglio dire, cioè non guarda l'asino, amore, l'ho visto l'asino, hai visto che faccia, c'ha una faccia, guarda che orecchie enormi, enormi.

0: anzi notizie che non vorrei mai dare, però in Sicilia testata un paziente per sedarlo, cioè, era finito l'anestetico, come si chiama? Come si chiama quello per addormentarti, l'anestetico?
1: Sì, l'anestetico.
0: Sai che ti fanno la puntura, no?
1: Sì.
0: No, la puntura no. Achille all'ospedale, no, la puntura no. No, l'ago no. I buchi. Segui il bersaglio. Testata un paziente per sedarlo, indagato un infermiere a Cefalù. Allora, cosa è successo a Cefalù? Leggo, secondo quanto ricostruito, sembra una barzelletta ma è la verità, secondo quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe preferito i metodi violenti per fare svenire il degente anziché la classica sedazione con i farmaci. Adesso si stanno interrogando se l'uomo ha chiesto all'infermiere mi sedi a capocciate oppure se lui ha preferito, lui ha deciso lui di suo libero arbitrio di dare una testata al paziente per addormentarlo, e da qui nasce il famoso termine clinicamente testato.
2: Ma chi? Cioè,
0: nasce qua Marco Margutti, lo salviamo, la battuta di Marco Margutti, clinicamente testato, nasce da questi avvenimenti, no? Capito? E beh certo, non io ho paura della montura, vorrei essere sedato ma ho paura tanto della montura. Pam! Testata, è svenuto, l'hanno operato, si è risvegliato, mi fa un male la testa, è la sedazione, è la sedazione.
3: Tavolo show su Studio Più.
4: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o un tuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
1: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, Al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump, Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: chiama Roberto da Pesaro, vorrei ascoltare Tien e vattene a pescare, te la guardi e te la suoni, questo è un programma di richieste. Vai, lo blocco, basta.
1: Fa richiedere le canzoni, richiedere. Come se fossero più importanti di quello che diciamo noi. Ma vai a ascoltare la musica, va. Non me la sono presa.
0: Andrei, tre consigli sano di vita vissuta. Grazie, un salutone acerrimo. A un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi, acerrimo. Sai cosa vuol dire acerrimo?
2: Acerrimo, un saluto.
0: Lascia stare, dai, dai, dai.
2: Vado intuizione, dai, scusami.
0: Dai, dai, dai.
2: Acerrimo?
0: Acerrimo.
2: Acerrimo nemico.
0: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
2: Acerrimo nemico.
0: Ti guardava, vai a cercare.
2: No, scusami, acerrimo nemico.
0: Acerrimo nemico.
2: Sei un nemico di quelli, in, cioè... dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
0: Che chiede, senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
2: sì,
0: forte.
2: Non mi ricordo, è un
0: saluto, saluto acerrimo.
2: Acerrimo molto sentito.
0: Molto sentito, molto, molto sentito. Sentito. Sentiamo la spiegazione.
3: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
0: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
3: euro. Ma cos'è?
0: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì. Allora, io, no, posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno si offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: se era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima. E mi fa: mi sono messa solo due gocce di Chanel. E io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere. È partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta la va sempre. Gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma a chi le uso? Scusate, ma sempre io. Due bestie, sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero?
3: Il remix?
0: Sì, il remix. Gesù Temu.
2: No, quello
0: aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
4: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, è il mio dottore? No.
4: Achille, vado a dire il
0: Ma sì, si capisce che
3: non è della lingua.
0: Di dove sei? Pronto? È andato.
3: Era di Milano, no, sicuro.
0: Bellissimo però questo, c'era un vada via il kill. Bellissimo ragazzi, non fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri. Pronto? Buongiorno.
5: Sono Tony.
0: Tony, dimmi Tony Manero.
3: Ma chi?
5: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
0: E capirai, e chi l'ha vista?
5: Che gliel'hanno trovato nel retto.
0: Non ho capito.
5: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
0: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
3: A lui!
0: In vacanza!
3: Sì.
0: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
2: c'è di fiume e c'è anche di lago,
1: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire.
2: Volevi
1: dire
2: c'è di mare, scusami, è mica la Murena, che io conosco.
3: No, ragazzi, fermi tutti.
1: Sentiamo il pescatore.
3: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
1: È bella come la sua faccia, cioè, mamma. Non so se è più fastidioso Ugo o il caldo, cioè, non... dimmi spaventa passere.
2: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
1: sì.
2: Nel fiume non l'ho
1: visto. Abbiamo già messo un punto sull'anguilla, compratene una pure tu.
3: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
1: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8,
3: okay? Ma come 7-8? Sì.
6: Andrea, su Studio Più.
1: Robin Schulz con Better Times. E buona domenica, Saif.
3: Buona domenica.
1: Al terzo posto. Si è bloccata la radio, lo sapevo. Perché si è bloccata?
3: È perché la mixa credo da sola.
1: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
6: Andrea.
3: Che casino!
6: Su Studio Più.
1: Getaway! Con Goofy Fies!
3: Chi sono?
6: Andrea!
3: Chi sono?
1: E per finire c'è.
6: Studio Più.
1: David Guetta! Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Ne ho messa tantissima, ok? Pubblicità!
6: Andrea!
7: Da tavolo!
6: Show! Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento €20. Inizio show dalle 22.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet,

0: La canzone triste è offerta da Bar Pasticceria Brioche Venute Male con la crema nel fazzoletto.
1: Ma che padre!
0: Via Trani, Trani 12.
1: Ma cosa?
0: A Trani.
1: Beh, certo.

0: sbagliato.
1: Cioè?
0: È stata offerta da Bianca Lapide di Agenzia Funebri Felice De Vita.
1: Ma tu lo sai bene! Bianca Lapide! Dopo te lo spaghetti hanno morso le zanzare, che ti gratti!
2: Ma
1: o è rabbia, è la rabbia!
2: Rabbia. No, è lì così, ma non ci siamo.
1: Allora, qualcuno ha detto: ma voi non state bene? Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno!
1: Chi è?
3: Sono padre Alfio!
1: Alfio! Sale che ti gratti!
2: Ma
1: o è rabbia, è la rabbia!
2: Rabbia. No, è lì così, ma non ci siamo.
1: Allora, qualcuno ha detto: ma voi non state bene? Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno!
1: Chi è?
3: Sono padre Alfio!
1: Alfio? Padre Alfio!

0: E poi volevo chiedere a Andrea se mi accompagnavi una sera magari a Riccione, che devo trovare la perpetua nuova, che l'altra mi è andata in pensione.
1: Va bene, vengo anch'io, mona.
0: Grazie tante.
1: Ciao, ma la gente non sa bene, ha fatto un monologo,
2: Pensavo che mi chiedesse di stringere la mano quella morta. Avevo capito quella morta.
1: La morta. Allora, sai perché ha capito morta? Perché lui, come tutti da ragazzini, lui vabbè ancora insiste. Non so se tu l'hai fatto, io lo facevo. Gli davo 2-3 martellate alla mano con un martello di gomma. Così perdevi un po' la sensibilità. E pensavi che vabbè, queste cose abbiamo fatto, donne. Ma vi rendete conto? E voi volete sposare noi? Cioè, o uno che si prende a martellate la mano e perde la sensibilità. Ma secondo te, cioè, può essere serio? Cioè, può non tradirti mai? Non... Vabbè, siete proprio intelligenti, ma poco pescapaci lì. Come
3: pescapaci,
1: non cadavolo, fa caldo, ma si riesce a fare l'amore. Allora, devo dire una cosa: che con questo caldo fai più posizioni col caldo che col Kama Sutra. A letto, veramente ti muovi molto di più che con due svedesi. Cioè, non, con una thailandese. Cioè, non, che le thailandesi, ragazzi, sono agili. Cioè, non, pim pam pam pim pam. Cioè, tutto l'ho vista aggrappata al soffitto. Ma sei posseduta, se non. Scendi giù. Pronto!
4: Puoi fare l'amore chiamando non solo clima.
2: Comunque, Andre, parlando di esperienze, parlando sì, di
1: attenzione,
2: donne.
1: Attenzione. Vai, fancazzista, vai!
2: No, parlando di esperienze, parlando sì, di donne. Sì. Mi viene in mente.
1: Tu parli di donne come i politici di. Non riesco a dire politico! Non riesco a dirlo politico! Incredibile! Devo fermarmi. Tu parli di donne esattamente come i politici parlano di onestà. Hai la stessa presa.
2: No, io posso parlare di donne, sì? O comunque che possano essere o una donna da abbagliare o per un disegno.
1: Da abbagliare?
2: Devi abbagliare, no?
1: Abbagliare!
2: Io cosa ho detto?
1: Abbagliare! Abbagliare, che fai? Abbaglia le donne! Ecco perché non te la danno, gli abbagli! Cioè.
2: No, comunque. Però, sì. Allora, se vuoi conquistare una donna, per esempio, o magari vuoi conquistare un lui, o comunque amici o amiche, qualsiasi cosa. C'è un'esperienza che si può vivere, sai dove? Qua, sul lago di Garda. Sul lago di Garda sono quelle esperienze. Il lago è bello, no? Perché comunque io parlo da ragazzo che abita nella pianura padana.
1: Sì,
2: ok.
1: Sì. Ma abito nella pianura. Lei è una marchetta per caso?
3: Sì.
2: Una ricerca. Cioè, una marchetta.
1: Sentiamo la marchetta. Allora, dove va a parare? Sentiamo.
2: Io, per esempio, sono nella pianura e ho la fortuna di abitare poco distante dal lago di Garda.
1: Sì.
2: E
1: sì,
2: questa cosa mi può aiutare a prendermi dei momenti di relax, di staccare, di godere dei momenti anche magici, perché comunque dalla pianura passi al lago e c'è un cambiamento di panorama. Però è vero anche che coloro che
1: puoi
2: abitano.
1: Stringere, mi stanno aspetta, venendo le ruche sulla schiena.
2: Coloro che abitano sul lago.
1: Ma ragazzi, è pesante proprio.
2: Coloro
1: pronto!
2: Che.
1: Pronto!
2: Aspetta.
4: Corto, Lake Experience.
1: Lake Experience, cosa ha detto?
3: Ha cercato Garda Blue.
1: Blue Garda Experience.
3: Experience, per Rico, questo Achille voleva ricordare.
1: Ah, ok. Posso dire una cosa, sì, ragazzi? L'unica cosa bella di oggi è questa. L'amore è quella cosa che inizia per A e poi more.
2: Però poi invece dicevo
1: cadavolo
2: coloro che
1: me le scrive Malgioglio mi scrive queste cose. Aspetta, pronto
5: Andrea? Ascolta me, c'è Achille che l'ho visto ad una festa e mi ha detto che fa l'amore tutti i fine settimana.
1: Ah, e non lo sapevo io, allora ci inganna.
5: Sì, aspetta, però il problema è che lunedì gli brucia il culo.
1: No!
3: Ma sembrava così tranquillo!
1: Sembrava tranquillo, educato!
3: Scusa!
1: Ma dai! Scusa. Ho sentito l'odore, pensa! Cioè, talmente realistica la cosa che. No, ragazzi, non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo bravi ragazzi, dai! Di faccia, poi di corpo no, però di faccia sì, mi raccomando. Mamma.
2: Comunque, prima.
1: Dimmi, sparato in faccia. Dimmi.
2: No, stavo parlando dell'esperienza che si può vivere qua sul lago di Garda.
1: Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa che sabato noi saremo sulla barca, puoi venire anche te, se vuoi venire, se hai voglia di venire, ti facciamo venire.
2: Ah, ok, grazie.
1: Ok, allora dalle 6.

0: fino alle 9 faremo questa esperienza in barca, io, Ugo e Achille, e basta, non basta. E il coso lì, il capitano e il cuoco, basta. Noi siamo 5 persone. Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa e sono rimasti pochissimi posti. Allora, l'esperienza meravigliosa che facciamo col catamarano, bello, un catamarano da 34 posti, quindi senza vela, ragazzi, quindi è piatto, per chi soffre il mare è una figata perché non barcolla e non molla. Quindi se volete fare un'esperienza con noi, faremo la diretta radio, la prima diretta radio, ho detto una cavolata, ne abbiamo fatte in passato anche in Sardegna, vabbè, comunque la prima diretta da un catamarano senza vela, possiamo dirlo?
1: Sì, sì, sì.
0: Da un catamarano senza vela, la prima diretta dal lago di Garda, quindi faremo tutti i porti in 3 ore, sempre impennati saremo.
1: Ma impennati?
0: Faremo la diretta, il ciccione farà la diretta, lo metteremo al centro così la barca si piazza bene, non si muove più, ci sarà anche un tecnico, chi è?
1: Paromix viene.
0: Paromix con i cavi nuovi, quindi no, grazie che mi hai cambiato i cavi, quindi sabato dalle 6 alle 9 giro in barca con aperitivo, si beve, si mangia, guardiamo il sole che cala, figata, foto, bom bom bom, ve la tirate un po' su Instagram, bomba, bomba, bomba. Allora, posso venire anche single? Certo che sì, ci mancherebbe. Quelli sposati no, ragazzi, facce tristi non le vogliamo. Poi vedi la moglie che si mette lì, fa 18.000 selfie, e il marito triste che è lì, che guarda Snai, gioca le scommesse del calcio. Non è bella questa cosa. Può venire chiunque, anche senza pinne. Uomini e donne senza pinne. Allora, l'appuntamento è per sabato, il porto è di Dusano, però chiamate Ugo per avere maggiori informazioni e dettagli. I primi 10 che chiamano, chiudiamo la faccenda e arrivederci e grazie. Vai!
2: 389 83 34 82 5, anche con un semplice WhatsApp, dopo vi richiamo io, 389 83 34 825.
0: Chiamate perché è una cosa promozionale, quindi costa veramente poco, due peli di barba, cioè non e poi c'è gente simpatica a bordo, voglio dire, dai, non fare così,
3: studio più,
0: dai. Si può pescare, ma che pescare, che mi da pesca, venite, ma dai, una cosa romantica figa, cioè non, la diretta radio, cagare la pesca, io porto la lenza. Aspetta che c'è il tuo gemello bello, pronto?
4: Ma lo sentite o non lo sentite?
0: L'odore di degrado, sì, lo sento.
1: L'odore di degrado.
4: Il profumino di degrado.
0: Sì, lo sento, peloso. Senti, se ti fai la ceretta puoi venire anche te in barca.
4: Allora ho provato le gambe. Tappato il lavandino.
0: Che schifo! Oh, no. Che schifo! Ti ho immaginato per un attimo col piede sul lavandino che ti fai la gamba come le donne. Mamma, che brutta sensazione! Cioè, i brividi sulla schiena! Mamma.
4: Oggi siamo in forma.
0: Allora, mandiamo sto pezzo di canzone e poi ti chiamo. Cioè, rimani qua.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Mi dispiace che queste sono le canzoni quelle da Madonna di Campiglio, da bar, capito? Da sì, che sci mezzo ubriaco, ti senti Gustav Tini perché vai alla grande. Mamma mia, come vado? Vado. Poi ti rendi conto che sei fermo, sei seduto al bar, capito? Quanto è come fate? Parli anche così, parli con gli amici. Allora, ho letto una frase, ragazzi, che diceva: la vera ricchezza, ogni tanto si sa da delle pelle di cultura, altrimenti non. La vera ricchezza non è avere soldi, ma avere salute mentale. Quindi sono povero due volte io. Cioè, è incredibile! Sono povero due volte! Non l'hai capita?
1: E no, si
0: è bella! Ma il cioglio non piacciono le tue battute. Va bene. Allora, è arrivato il momento, mentre io parlavo, quello era in difficoltà. Prima ho messo sei canzoni, sei jingle in un attimo di secondo. Lui per mettere un jingle di Route 66 era così, era impanicato.
2: No, sai perché, Andrea? Perché non ha la stessa sensibilità, cioè si muove, vibra troppo.
0: Ma
2: qua.
0: Dimmelo, a me lo faccio io. Ma vedere uno dall'altra parte del vetro che sta così terrorizzato con gli occhi del terrore, poi fa finta di ridere, ma no, è bruttissimo, cioè non, fa impressione, fai più impressione di Pietro Cuna che si depila la gamba. Mamma. Pietro! Sei rimasto?
3: Cioè, ero nella roulotte a sentire la canzoncina quella.
0: Nella roulotte? Ma ti ha mandato fuori di casa Elena per caso?
3: Ah, non l'hai saputo?
0: Ah, no, vabbè, era ora, voglio
3: siamo
0: dire.
3: Io,
0: cioè.
3: Siamo io e il cane.
0: Tu e il cane, che bello. Manco i figli, proprio, cioè. Solo con un cane. Vabbè, dai. Senti, come stai? Ma sembra Malaga sei? Perché ogni tanto gira lui.
3: Dovevo essere a Bergamo, ma c'è stato un po' di casino in aeroporto.
0: Sì, mi ha mandato un messaggio dopo 5 ore che aspettava. Cioè, a un certo punto nel messaggio si sente un prete che gli passa vicino e che gli fa: e che diamine, però, cioè, tutti li hai fatti scendere. Cioè, non è... c'ho i santi dietro che mi seguono col trolley.
3: Domenica anche i remaggi sono caduti.
0: Lo so. Ha detto un po' di cose, insomma, che non si possono ripetere. Dimmi, loco. Allora, ti devo ringraziare perché abbiamo assicurato il furgone della Spizzi Carlo con la Route 66 e mi hai fatto un prezzo veramente da amico. Grazie, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
3: bene.
0: Diciamo
3: che è stata una settimana difficile tra amici e soprattutto tra la promo che abbiamo fatto dei buoni benzina, ci hanno massacrato.
0: Posso dire che non hai guadagnato una mazza questa settimana?
3: No.
0: Bravo, stai diventando come Rino Polloni, bravo, così ti voglio così, bravo. Senti, mentalmente esposto, allora parliamo di cose serie. Allora, parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Lo possiamo spiegare al tuo gemello brutto, il gemello di Temu, vai.
2: Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo,
0: sì,
2: dove Pietro ha le 18 migliori compagnie assicurative,
0: sì,
2: con le quali...
0: Ma non è che ce li ha, si appoggia. Che c'ha? Se ci avesse 18 compagnie, secondo me parlava con noi ancora. Cioè,
3: Ugo quando deve appoggiare è un disastro.
0: Ma no, appoggiare quello è terrore come te, se non parla così come noi.
2: Alle 18, cioè, si appoggia alle 18 migliori compagnie.
0: Sì.
2: E quindi voi potete
0: fare... No, non dire appoggia, perché mi viene in mente lui che appoggia il piede sul lavandino per depilarsi la gamba. Cioè, non. Un altro termine, per favore.
2: Allora, Pietro si avvale di queste 18 compagnie, con le quali potete fare, loro fanno dei termini di paragone con la vostra vecchia assicurazione,
0: sì,
2: e quindi ci potete quasi sicuramente, quasi sempre andare a risparmiare. Anche...
0: Non ho capito il quasi.
2: No, perché ora ci arrivavo.
0: Ne metti tre in un secondo.
2: No, ci arrivo. Perché quando voi poi gli manderete un messaggio dove darò il numero tra un poco,
0: sì,
2: e poi loro vi ricontattano, sono molto onesti, sono onestissimi, perché se state bene con l'assicurazione.
0: Allora, la faccia di Pietro non è da uno onesto, però.
2: Dai! Se state bene con la vecchia assicurazione, ve lo dicono loro.
3: Ho fatto giro di una cosa. Tu l'hai visto? Mi sono fatto il tatuaggio sul braccio.
0: Sì, infatti.
2: Ah, vici, è vero.
3: dice, ma perché Elena è con Ugo?
0: No, si è fatto un tatuaggio della faccia di Elena, la sua. Allora, io devo essere sincero, quando l'ho visto sembravano altre due persone. Gli ho detto, ma chi sono questi due? Sono parenti?
3: C'era la plastica sul braccio.
0: No, c'era la plastica. No, era coperto. Dopo lo voglio vedere dal vivo il tatuaggio. Comunque, si è tatuato, che carino. Elena e lui, le due facce sul braccio sinistro o destro?
3: Sul sinistro,
0: quello del cuore, ci mancherebbe, che poi il cuore non è a sinistra. Comunque, bene. Tutti pensano a se è al centro. A sinistra, che sei sbalvolato. Comunque, si è fatto il tatuaggio delle due facce, sua e quella di Elena. Anche Elena si è fatto lo stesso tatuaggio, ma girati. Dice, si vedono le nuche e basta. Cioè, la faccia non ha il coraggio, ci vede. Mamma mia. Adesso girala così, abbracciati, che sembra la parte davanti a partire. Vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie, sennò veramente sembriamo quattro cretini. Allora, Route 66, da quello che ha detto Ugo non si è capito niente. Allora lo facciamo dire ad Achille, che è più preparato. Vai.
1: Buongiorno Pietro. Stamattina parliamo di Route 66.
0: Cosa abbiamo fatto per il tuo furgone? Dai, fai l'esempio così. Vai.
1: Si è mandato un semplice messaggio WhatsApp.
0: Sì.
1: Dove si è scritto la data di nascita.
0: Dove si è scritto? Un messaggio WhatsApp.
1: Con scritto. Nome e cognome della persona.
0: Ma che stai dicendo?
1: Fratello, dai. Scusami. Dai. Tipo.
0: Non ti nervosire però. Vai.
1: Nome e cognome. Brambillo Alfonso.
0: Nome e cognome di chi?
1: Brambillo Alfonso.
0: Ma di chi?
1: La persona. A cui il mezzo va assicurato.
0: Il proprietario del mezzo.
1: Dai, il mezzo.
0: Cretino.
1: Sì.
0: Se il mezzo è tuo, non è che puoi dare il nome di tua madre.
1: No, certo.
0: Quindi il nome del proprietario della macchina. Basta, nome e cognome.
3: Non serve.
0: Non serve, cretino.
1: La data
0: te l'avevo detto che non serviva.
1: La targa. La targa del mezzo.
0: La targa del mezzo.
1: E poi c'è
0: la data di.
1: La data di nascita.
0: Di chi?
1: Del proprietario, non del mezzo.
0: Del proprietario. Allora, facciamo chiarezza. Dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che dopo daremo nella prossima ora.
2: Cosa?
0: Dovete mettere la vostra data di nascita e la targa del vostro mezzo, quindi della macchina, furgone, qualsiasi cosa. Loro in tempo brevissimo fanno un paragone con altre compagnie nelle 18 migliori compagnie italiane e vi suggeriscono la tariffa migliore per voi. Se vi va bene, vi stringete la mano e fate assicurazione. Se non vi va bene, amici come prima, non c'è problema. Però una cosa è certa, lui, che mo te lo devo dire, Pietro. Mi sono scordato il nome. Mi dica Elena, non so come mai. È in intimità. Vabbè, no, perché quando fa caldo mi trovo sempre con Elena. Allora, Pietro, Achille, che è un bastardino, ha detto: fammi fare un preventivo anche dalla mia assicurazione per vedere e comparare. Ballavano 300 euro. 300 euro ballavano. Cioè, con la sua assicurazione 300 euro in più, con la tua 300 euro in meno. Capito?
3: Ha fatto bene comunque, perché bisogna sentire più campane.
0: Sì, ma in Calabria non funziona così comunque. Vabbè, lasciamo stare.
3: Io non sono in Calabria.
0: Ok.
3: Lascia stare, lì è un altro paio di maniche.
0: Bisogna sentire, è vero, metteteli alla prova. Voi fate la stessa cosa che ha fatto la bestia qua di Achille. Vi fate fare un preventivo, se è meno, allora vi hanno fregato per anni. Se non è meno, e allora. Rimanete con la vostra assicurazione. Allora,
3: per chi è in ascolto,
0: nei prossimi 30 minuti loro risponderanno a questo messaggio. Vai.
2: Allora, targa e data di nascita al 366 240 1000. Lo ripeto, 366 240 1000. Solo messaggio su WhatsApp, targa del veicolo e vostra data di nascita.
0: E in tempo mezz'ora più, mezz'ora meno, poi c'è un fuso orario perché i prendini vanno in Kenya e poi tornano. Insomma, è tempo giornata. In giornata vi arriva il preventivo e quindi poi se vi va, potete abbracciarvi con Pietro Cuna e la Route 66.
3: E anche stamattina ci siamo emozionati, sì. Ma come lo dice il numero, Andrea?
0: È bravo, vero? Fagli lo ripete, così si depila da solo, vai. Gli cascano i peli da soli, vai.
2: Allora, mandate un messaggio solo su WhatsApp, targa e data di nascita al 366 240 1000.
0: Bravo, cioè, potresti fare il doppiatore di numeri, veramente.
2: Doppiatore di numeri.
0: Solo dei numeri, gli attori americani che a un certo punto c'è il doppiatore normale e poi c'è quello dei numeri. Ehi, chiama quello dei numeri. Arrivi te.
4: 366 240 1000.
3: Quando è bravo.
0: È bravo. Ma vada via il chio, tutti e due.
3: Mi dispiace che sabato non ci sono perché sarei venuto anch'io sul catamarano.
0: Peccato, sì, meno male, ragazzi. Meno male.
3: Maledetto.
0: Quando è che vieni? A Ferragosto?
3: A Ferragosto?
0: Ma veramente a Ferragosto prendi l'aereo? Hai il coraggio di prendere l'aereo a Ferragosto?
3: Sì, è dal 15 al 20, ma tanto Ferragosto è un giorno normale. Cosa? Bisogna lavorare.
0: Allora, dammi retta, stacca le ruote del trolley e mettile sotto le scarpe tue. Perché? Starai 7-8 giorni lì all'aeroporto. Mamma. Ciao fratello!
2: Ciao Pietro!
1: Ciao,
0: ciao, depilati!
5: Andrea!
6: Da tavolo!
5: Show! Su Studio Più!
7: Spot!
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: tavolo, ma veramente vieni Pietro Cunha sul catamarano?
1: Allora vieni, perché stiamo brevettando un nuovo salvagente fatto di pelo. E quindi
0: col pelo galleggia, secondo me. Devo trasferirmi a Malaga per lavoro, ma non riesco a trovare un affitto. Puoi girarmi la mail di Pietro? Giriamogliela dopo, giriamogliela. Cioè, Pietro Cunha.
2: Glielo chiediamo.
0: Ma scusa, ma scrivi un messaggio su WhatsApp, no? Al 366 240 1000.
2: È vero, è vero.
0: E magari ti risponde, no? Però provaci, provaci. Fammi sapere, fammi. Tosa Erba, fammi sapere.
2: Yeah.
0: Achille parla come il Tosa Erba, cioè non. Io ti amo, catavolo. E questo quello che mi ama? Mamma mia, ragazzi. Fa impressione. È un uomo bizzarro, direi. Mamma, catavolo, fai vedere la foto. Quale foto?
1: La mia?
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere la tua foto.
3: Ma è veramente così cretino quel ragazzo lì a fianco con la camicia da gelataio lì?
1: No, è una camicia bianca. È una camicia bianca?
3: Ma penso un bagnino di riccione che malmetta come lui. Arriva il signor, vorrei uno sdraio. Guarda, lascia stare, mi sono già abbronzato a tornare a casa, grazie.
0: Cioè, veramente è lento, ragazzi. Ma non ne fate una colpa di questa cosa. La colpa non è sua, è della madre, cioè non. Madre e padre, cioè non è. Lui voleva essere normale, voleva essere.
2: Voleva essere.
0: Ma dove ti hanno partorito? Sul catacatà?
2: Sul
0: tacatà, come si chiama?
2: Il
0: catacas.
1: Il
0: delle giostre, il catacà.
2: Il tagatà!
0: Ah, il tagatà!
1: Ah, quello di Tappeto Livello!
0: È arrivato il momento di Nando! Il giofraio pazzo! Scrivici al 338 14 11 001 che noi non ti rispondiamo!
2: Ma perché? Ma perché?
0: Andrea, puoi chiedere ad Achille se è parente di Matt Bertot di Leno? Non so chi sia.
1: Ah, no, si chiama Mabertoc. Matt Bertot.
0: Troppo difficile. No? Se vuoi, cambio. Franca Luisa. Non, è più facile.
1: No,
0: Mario Sbrega. Non so.
2: Mario Sbrega.
0: Andiamo avanti. Dimmi, sei parente. Chi è questo poi, soprattutto?
1: È una persona di Leno. Sì. Tra l'altro è stato anche un poeta, dicevano. È un poeta che dopo si vede che ha sofferto un po'. Sai che il poeta al momento della costruzione, no?
0: La costruzione?
1: Beh, sì, della casa. No, il poeta costruisce. Pensa, riflette, costruisce.
0: Sì.
1: E poi, però, quando non trova il l'apicello, no? Quando non
0: l'apicello.
1: Lo so, mi
0: pisce addosso. Se non trovi. Dai, andiamo avanti, ragazzi. Ma possiamo far spiegare le cose a questo che non sa l'italiano? Cioè, non.
1: Scusami.
0: Malpette non sa l'italiano. Cioè,
1: ma
0: ragazzi,
1: il poeta.
0: Mimmo, dai, lascia stare.
1: Il poeta va oltre.
0: Ma va oltre. Tu sei andato oltre. Sei andato veramente oltre. Secondo me, quando è andato oltre. Prendilo.
2: Prendilo
0: contro il muro. Prima testate da lì, insomma. Aspetta, mi è cascato il telefono.
1: Questo qui è un segno del destino.
0: Semichino, non approfitti di me.
1: No, vabbè, io sono un gentiluomo.
0: Visto la tua astinenza.
1: No, io sai che io
2: ci ha guardato.
0: Lo so che ha guardato. Hai guardato il sedere, vero?
1: No, ho guardato il sedere.
0: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo. L'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi, muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno, schiatteranno. Quindi tu sei l'Antechino. L'Antechino. Tu sei Achille l'Antechino. Da oggi poi sei l'Antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
2: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'Antechino. Cercate l'Antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette. Voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire. Qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri, cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare.
2: Dai,
0: non è vera questa cosa. Non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri, con le braccia dietro, e continuava a guardare una ragazza che era in topless, ma girata col seno verso la sabbia. Quindi, come si dice? Non lo so mai, supino, prono.
2: Era.
0: Vabbè, lascia stare. Chiedi all'intelligenza artificiale.
2: Ah, già, è vero.
0: Ce l'abbiamo, scusa.
2: È vero, allora,
0: che fai? Devi starnutire.
1: Non sono riuscito a contenerlo.
0: Ho parlato di donne, vedi? È intollerante alle donne in topless. Donne in topless. Dimmi.
2: Differenza tra supino e prono.
0: Ah, mamma mia, proprio come gli parla bene voi. No?
2: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così. Che aveva il costumino ad amitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero. Però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole, quando dopo tre ore, rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata: guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco! Dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente. Bellissima. Questa è la nostra fine. Questa è la nostra fine. È la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina.

0: ritmo, ritmo. Vai, maestro Canello, ritmo.
1: Ma chi è maestro Canello?
0: Quello di Fantozzi, sai quello che
1: sono
0: suonava?
1: Tutto sudato, signora. Chi è maestro Canello?
0: È figlio di Fantozzi.
1: Ragazzi, chi ha portato la droga oggi? Perché non è buona,
2: eh? Ah, André, vorrei fare un saluto.
1: È lui il maestro Canello. Mamma, ragazzi, che disagio che c'è questa mattina. Ma come fate a essere così cretini?
2: Aziz,
1: prendete, mangiate i papaveri.
2: Ma no, Aziz,
1: brucate l'erba delle capre.
2: No, per adesso non ancora, non si bruca, cioè perché non bisogna rubare l'erba della capra.
1: Perché l'erba va alla capra.
2: L'erba va alla capra.
1: Vedi, lui è proprio intollerante, cioè non sopporta, non riesce a dire neanche pecora, vedi? Perché di solito si associa a pecora, erba, non capra, però anche capra mangia erba. Però tu hai pensato alla capra, pensa.
2: E perché c'è...
1: non ti piace pecora?
2: No, cioè nel senso...
1: non da mangiare,
2: l'apprezzo, anzi,
1: che la lana ti rimane stomposciosa.
2: No, cioè,
1: te sei in groppa qua, te sei in groppa.
2: No, cioè, ogni animale
1: è bello. Bello, come culo di Camillo. Che guarda, che bello, che bello proprio. Che uno ti vede da lontano, dice: Madonna, che bello quello a 6 chilometri, che si avvicina, 5 adesso, un 5. Po' meno, sembra meno. Ma che è sta cosa? Bello. Mamma, ragazzi, però dai, è poveretto De Ugo.
0: E padre Ivo, dica qualcosa.
1: E tutti i giorni, è che l'è brutto, è che è incapace, che e dai, che c'ha tutti i problemi, e che fuma, che muore, che deve morire. A proposito, avvertimi,
0: di cosa?
1: No, quando muori,
0: che ne so io,
1: no, c'ho tutti gli appuntamenti, non è che puoi morire così, mi avverti una settimana prima che ti devo mettere in agenda,
0: ma come faccio?
1: Fai in qualche modo, quando ti senti un po' mi fai una telefonata da padre Ivo, guarda che sto per andarmene e io ti piazzo in settimana da qualche parte, era un matrimonio, non battesimo. Tranquillo che paga a catalogo, tranquillo.
0: Ah, beh, certo.
1: Voglio i fiori, voglio le cose fatte bene, sì. Muore Ugo Palmisano, ragazzi, ci saranno 70-80 portantini.
0: Portantini.
1: Allora, dobbiamo andare?
0: Dove?
1: No, non so, da qualche parte.
0: Ma che ne so?
1: Chi ha fatto le valigie? Ha fatto le valigie?
2: No, io non ancora.
1: E di chi sono queste valigie?
0: Non lo so.
1: Apriamo?
0: Apriamo.
1: No, c'è una valigia qua in studio.
0: Aprila.
1: Forse è un esplosivo, non...
0: Ma no, non credo.
1: Cioè, i novafori, cioè, non...
0: Ma no, scusa.
1: L'aprite la valigia? Vedi che vibra.
0: Che vibra?
1: Sarà tu allora. Achille, vai ai cannelli vicino al Madai, così poi andiamo avanti. Ma perché?
2: Tra l'altro lì vicino prendono a spizzicarlo,
1: non ho capito.
2: Lì vicino?
1: Chi?
2: Lì vicino c'è il nuovo locale, c'è il quarto spirito. C'è il quarto spirito qua di Desenzano che prende a spizzicarlo. Capito? Prende i prodotti della tua pizza, la pizza spizzicarlo, quella pizza artigianale che si trova in vari formati e il quarto
1: è una marchetta questa.
0: Scusate, signori, certo. Nel programma sono inseriti i prodotti a fini commerciali.
1: L'ha detto perché, capito, se no non ci manda la multa. Lo diciamo dopo, perché è arrivata una notizia incredibile che riguarda Riccione. Oggi si aprono le spiagge. Oggi cos'è? Il 5 di agosto.
0: Sì.
1: Oggi è il 5 di agosto, ragazzi, si aprono le spiagge, tutti che vanno al mare, insomma, tutti che vanno in vacanza. Quindi Riccione, Rimini, Riccione, Bellaria, Gia Marina, Cattolica, dimenticherò qualche Pesaro, Lungomare, le Marche, posti bellissimi. Allora, hanno liberato 500.000 di polpi in mare tra Riccione e Cesenatico. Perché? Perché mangeranno i granchi blu. Allora, siccome le spiagge mi sono fatto serio, visto? Siccome le spiagge del mare, del Riccione e del Cesenatico è pieno di sti granchi blu, hanno deciso di liberare 500.000 di polpi. Però c'è un problema, secondo me.
3: avete fatto i conti senza l'oste, perché il polpo si accoppia molto velocemente. Quindi il prossimo anno ci saranno 70 miliardi di polpi. Quindi per liberare poi i mari de Riccione e de Cesenatico dai polpi, dovranno liberare 500.000 di baresi. Quindi baresi che non c'avete lavoro, tenete duro ancora per anno, che tra un anno c'avete il lavoro proprio in mezzo ai denti, in mezzo ai denti. E dico in mezzo ai denti perché io una volta sono stato a Bari e al mercato di Bari e c'era uno che li mozzicava in testa.
4: Sì, sì.
3: Mozzicava il polpo in testa. Io ho detto ma è morto, è morto adesso, gli hai mozzicato la testa, mortacci sua.
5: Su Studio Più.
3: Se pensate, come le fai? Allora, le battute sono di Lorenza la Bestra.
0: Ma chi è?
3: Non la bestia, la balestra.
0: Ma chi è?
3: Lorenzo, poi, non è Lorenza. Vai, andiamo avanti. Cadavolo. Sei un animale!

0: posso dire una cosa, che adesso se tu vai a Riccione, il piatto tipico di Riccione sono le sarde, no?
1: Se le, come si chiamano? I sardoni, come si chiamano?
2: Non
1: le,
2: lo so, non
1: vabbè,
2: è...
1: le sardine di...
3: Le sardacciala, le sardacciala, le sardaccione. Le sardaccione. No! Lei chi è? Ma lei è un elettricista per caso?
4: Sono Don Balbettino.
3: Don Balbettino?
0: Te l'immagini lui che fa il sermone in chiesa? Mamma, sai che il sermone è pesante, no? Pensa a lui, Don Achille. La gente che si ammazza con l'acqua santina, si affoga. No, no, voglio affogare, voglio morire, voglio morire. No, stavo dicendo che se adesso su vai nei ristoranti Riviera e mangi le sarde, no? Sono buone le sardine, quelle de, proprio dell'Adriatico. Prossimo anno solo polpo e patate. C'è solo polpo e patate. Dici, ma c'è solo polpo e patate sul menù. C'è... E il cameriere c'ha la faccia da polpo. C'è incredibile. Mangia, mangia, mangia.
2: Ha una faccia.
0: Col tentacolo. Mangia.

0: spizzicarlo, spizzicarlo, spizzicarlo. Fateci ballare con la pizza vostra, catavolo! Allora, porteremo la pizza a bordo del catamarano, quindi ve la facciamo anche assaggiare sabato pomeriggio. Siamo col catamarano, con Blue Gold Experience. Porta il fornetto e porta un po' di pizze, però, okay. Dai.
1: Porti vari formati, porto.
0: Ma no, porta solo la focaccina.
1: Focaccina e pinza.
0: Focaccina e pinza.
1: Che ci sta
0: porta
1: dentro?
0: Anche un po' di crudo, un po' di roba. Oh. Lo dico a Dimitri, aspetta.
1: Ci dividiamo, io porto la focaccina. Sì.
2: Non vuole spendere i soldi.
0: Lui fa la focaccina perché è gratis.
1: La pizza.
0: Capito? Cioè.
1: Scusami,
0: Allora, fratello, so che c'è lo chef Don Mottola, però porta un po' di crudo, un po' di mortazza, un po' di affettati, perché noi portiamo la focaccina e portiamo la pinza, quindi la cuciniamo, la scaldiamo col fornetto di Achille.
1: Anche la gourmet porta.
0: Porta anche la gourmet e gli mettiamo sopra le robe, capito? Anche due acciughe del Cantabrico, insomma, facciamo una cosa figa, va bene? Offriamo noi, la pizza, la base. Poi dopo tu devi mettere il comparatico, va bene? Grazie Dimitri, tanto c'hai i soldi, visto che orologio che c'ha. Va bene,
1: che tra l'altro
0: sabato siamo sul catamarano, ultimissimi posti, chiamate Ugo per avere informazioni. Sabato pomeriggio diretta dalle 6 alle 9 di sera, con aperitivo se magna con dottor Mottola
2: ma è Motta,
0: vabbè, dottor Motta e Buitoni, vai,
2: ma che ne so. Chiamatemi 389 83 34 825, anche con un WhatsApp, e poi ci vediamo sabato a bordo.
0: Grazie, appuntamento a domani, le ultime due puntate, poi io da lunedì, ciao, me ne vado.
2: No,
0: proprio.
2: Ma lunedì siamo ancora in onda, Andrea.
0: Voi, io no, ragazzi, c'ho l'aereo sabato, quindi non
2: l'aereo sabato.
0: C'ho l'aereo sabato, okay. Vado a Bangladesh.
2: Bangladesh.
0: Vado, no, a Bangladesh, come si chiama? Vado a come si chiama?
2: Bangkok.
0: Abbiamo detto che ci sono delle scarpe uguali di Louis Vuitton. Vado fino lì a vedere se è vero. Ma se è vero, le compro e torno indietro.
2: Ma per piacere.
0: Mi costano poco.
1: Andre, un saluto a Michele della carrozzeria Paderno di Concesio, perché
0: che marchettari che siamo diventati.
1: Ma sì, perché
0: anche grande
1: perché...
0: Michele
1: mi aiuterà
0: più bella
1: a
0: la moglie però anche Michele
1: che sì. Mi aiuterà a vendere la Meriva,
0: impossibile
1: mi aiuterà anche a fare dei piccoli lavori sulla
2: comunque.
0: Ma
2: scusate,
0: sei veramente
1: volontario.
2: Ci siamo dimenticati anche di Damiano DRG, certo. Autoriparazione sempre a Concesio.
0: Ok, sì. Ragazzi, il programma è stato sponsorizzato da i tre marchettari. Ragazzi, però posso dire una cosa a vostro discapito: quello non piana lira, questo nemmeno, l'unico ricco sono io, quindi mi sembra anche giusto che loro spendano un po' di parole per arrotondare un po' a fine mese, se no veramente che se mangiano le buste delle pizze, cioè non... Grazie a tutti, buona domenica.
2: Ma che domenica?
0: Ma fate finta che sia domenica.
3: Tavolo show su Studio Più Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet.

0: presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Studio Più News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E domani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Sono Livio da San Giovanni di Luino. Volevo chiederti se potessi mettermi su Juliet di Robin Gibb. Ciao, grande Radio Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Darderi in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

uno studio più, volevo ascoltare se possibile Van Halden con You Don't Know Me. Studio più, volevo ascoltare se possibile Van Halden con You Don't Know Me. Ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gordo and Who Made Who.
5: Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è All Night.

Sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano. Ritorna la A-Stone Records con Nari, Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della tech house, questa What You Want, Gabri Sanginetto, che sta facendo tantissima strada con James Stark. Attenzione, perché restiamo in Italia, però insomma cambiamo un po' genere, perché dopo l'house da club un po' più house andante arriva un progetto latino ed è questo: Cumbia del Borraccio, Alex Pizzuti con Gary Caos. Restiamo in Italia.

allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Kaos insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never Coming Down, nel viaggio di Gian Piero Experience.

0: Bellissima sia la voce sia il progetto. Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house, è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, ripartiamo con Giampiero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questa estate che arde, 2026 in tutta Italia. Si riparte con un progetto storico, Gol

0: dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet? Questa cosa vi emoziona?
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra. E magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J. Nicole Powell con Set You Free. Experience.

Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryu-J e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma, quel tipo di suono lo stanno

California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: ti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante, con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia. Faccio i complimenti ad Alex Nocera, che mi auguro stia ascoltando Experience, con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: bello, elegante, con questi suoni elettronici delicati. Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa. Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosimane.

Ripresa anche molto bene. I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90, in questo caso The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Trucher e S. Ken.

Traccia originale su Flying Records, The Original, I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Thrasher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge. In arrivo, e passiamo in Francia, un DJ che si chiama Frame, il titolo è Want Your Love in Experience.

francese. Beh, niente male anche questa Want Your Love, il basso tipico anche della traccia precedente con Tom Novi. Attenzione, perché vi ricordo che da qualche settimana c'è la possibilità di poter risentire la traccia digitale in podcast di Giampiero Experience. Basta connettervi al nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

0: vita.
1: Sono stato di parola, vi ho detto che sarebbe stato un viaggio bello ipnotico, idilliaca la voce, ho confermato sì o no? Il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution.

0: è l'ultima traccia devastante e non potevo esimermi nel farvela sentire, nel suonarvela in Jump Your Experience. Morten e David Guetta, e prima ancora vi ho suonato Breathless, la Podium Mix, Want Your Love dalla Francia Frame, Tom Novi, Chris Thrasher con S-Can e Love You Baby, e in apertura George Michael con I Want Your Sex Remix di Mosiman. Mega baci, fantastico weekend da Jump Your XP, al prossimo Jump Your Experience su Studio Più.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dell'atletica, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
4: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
2: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadrella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
1: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
5: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

questo è Disco Fenomena. Disco Fenomena con DJ Dan su Radio Studio Più.

0: DJ Dami, Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata BG K Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: cassaforte, non è palestra.
1: Attenti a questo passaggio con
0: Pasquale La Ricchia,
1: Frankie Gada. Più andiamo in là con il periodo e più ci avviciniamo a quella che è l'estate. Madonna. Quando arriva l'estate c'è voglia di andare a divertirsi.
0: Già le pomate, le abbronzature, ma no, il costume da bagno,
1: il tavoliere delle Puglie, insomma, comunque c'è voglia di divertimento. Esatto. Oggi parleremo di alcune località prelibate dal punto di vista del turismo, ma anche del divertimento notturno, perché si sa, si vuole andare in posti belli dove prendere il sole, ma ci si vuole anche divertire.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale La Ricchia.
3: Il supporto davvero, non è chiacchiere, davvero, il supporto veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale La Ricchia.

0: Per il divertimento notturno e diurno ci sono mille posti dove volendo si può andare durante il periodo estivo. Oggi ne elencheremo alcuni che sono sia nazionali e altri che sono internazionali, no?
1: Tutto dipende se è cheap o expensive.
0: Se tu c'hai il dollaro, se tu non hai il dollaro. Quello che conta è che comunque sia
1: lo spirito.
0: Lo spirito, perché è anche vero che in posti che potrebbero sembrare costosi c'è sempre una soluzione economica.
1: Oh, basta scavalcare i muri, non pagare il biglietto.
0: Vabbè, ne abbiamo parlato negli altri anni effettivamente di questi escamotage, che però oggi non terremo in considerazione perché parleremo solo ed esclusivamente di quelli che sono i posti. Iniziamo da un posto italiano?
1: Of course,
0: the course. Il divertimento per il nord Italia a livello così comunque sia di spiagge, di locali notturni e di situation.
1: Sicuramente è Rimini e Riccione. Tu devi anche sapere che ho fatto 3 mesi il servizio di leva a Rimini.
0: Tu hai fatto il servizio di leva a Rimini?
1: Un periodo e andavo a ballare al cellophane.
0: Beh, caspita.
1: La domenica pomeriggio.
0: Adesso si
1: quando
0: chiama...
1: Quando era di piandone.
0: Si chiama Domopac adesso, il cellophane.
1: Veramente?
0: No, sto scherzando, il cellophane.
1: Era bellissimo. Quando eravamo liberi,
0: ma
1: no?
0: Sì.
1: Sciolti.
0: Ma ci sono locali che la gente ricorda.
1: La domenica pomeriggio.
0: Mamma mia.
1: E
0: però l'Emilia Romagna in sé è una regione ricca di locali da ballo. Ce ne sono tanti, da Milano Marittima ad arrivare a Lido Ferraresi, fino a Rimini, Riccione, le Marche. Insomma, ci sono posti veramente molto molto belli, per cui è il divertimento giovane, no?
1: Ma ti ricordi quando si vendevano le cassette con la registrazione delle serate, del locale?
0: E se andavi a San Marino costavano anche un po' di meno.
1: Sì, vabbè, tu vai sempre a risparmio. Però in realtà queste cassette di queste serate,
0: sì,
1: con la musica,
0: la cassettina della Baia Imperiale,
1: c'era
0: paradiso,
1: c'era
0: di Rimini,
1: c'era il piscione stambazza per la cassetta.
0: Mamma mia, quanti bei ricordi. Peccato che le cassettine si siano un po' perse.
1: Che bello.
0: Adesso ti vendono i file.
1: Ma il sapore cambia.
0: Perché allora, li mangi?
1: No, ma in realtà è come le fotografie,
0: sì.
1: La fotografia stampa,
0: sì,
1: non è mai come quella digitale.
0: È vero.
1: Il sapore di quella
0: è romantica, romantica, dai, romantica.
1: Sarà perché noi siamo nostalgici.
0: Sarà

0: Un'altra delle mete ambite per il divertimento diurno e per il divertimento notturno sicuramente è nel sud Italia, la amatissima e riscoperta Gallipoli.
1: Cioè, a Gallipoli praticamente a qualsiasi ora
0: sì,
1: puoi ballare.
0: È vero, su questo non c'è dubbio, però io più che l'aspetto notturno di Gallipoli vorrei un aspetto diurno. Cioè, nel senso, il Salento è bello anche da vedere, non è solo bello da ballare.
1: Il Salento ha le spiagge più belle, ha praticamente di tutto,
0: sì,
1: l'arte culinaria, le persone, insomma è quel posto dove tu potresti vivere tranquillamente la tua vecchiaia.
0: Beh, insomma, può darsi che mi ritirerò in Salento.
1: La pensione, devi andare là, perché è tranquillo,
0: è lento, è Salento,
1: bravo, e si sta bene, si
0: sì,
1: mangia il sole, la sabbia.
0: Posso dire di sapere questo anche perché mi ci hai portato, siamo stati insieme,
1: siamo stati benissimo,
0: siamo stati molto bene, abbiamo mangiato molto bene.
1: Ma ci credi che quei due giorni,
0: sì,
1: cioè praticamente tutto lo stress di un inverno intero,
0: di un inverno intero, è vero,
1: sembra che avessimo fatto una vacanza di 4 mesi.
0: È vero, su questo non c'è dubbio, anche se tu sei andato in aereo, in macchina, però questo comunque sottolinea che quando dei posti in Italia sono magici dalla A alla Z.
1: Vabbè, personaggi volano sempre con il jet,
0: ma quello non avevo dubbi, è che la macchina non ci stava sul jet, per quello mi sono gettato, ma
1: però va bene lo stesso.
0: Sono venuto a prenderti a Bari Palese, ma niente.
1: Va bene, dai, allora, dai, andiamo avanti.
0: Sì, andiamo avanti, nel senso che adesso mettiamo un disco, poi parliamo di altri location.
1: 4 o'clock.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, of Ford.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Siamo all'interno di Ison Forte, non è palestra. Attento a questo passaggio. Dalla Puglia, volendo, si può traghettare.
1: Vai in Grecia?
0: Yes.
1: E ti mangi?
0: L'Acropolis.
1: No, no.
0: L'Uzo.
1: No, no.
0: Tabuzzo.
1: Il? Lo yogurt.
0: Ah, lo yogurt greco.
1: Quell'amar.
0: Quello?
1: È amaro.
0: È acido, non è amaro. L'amaro è Giuliani. Vabbè, a parte questo,
1: che non fa venire l'acidità,
0: ma lo yogurt è magro, è per quello, è acido.
1: No, no. Allora, posso dirti una cosa?
0: Le olive sono greche.
1: Sì. Allora,
0: l'insalata è greca, la
1: sarà
0: feta,
1: magro.
0: Sì.
1: Fat free.
0: Fat free. But.
1: Però un'acidità di strada.
0: Ho capito, non è che lo devi.
1: Di solito,
0: sì,
1: dicono che invece te la fa levare l'acidità quando però lo mangi.
0: Vabbè, ma lo stesso.
1: Guarda.
0: Allora, comunque sia, c'è anche la feta, se proprio.
1: Beh, quella.
0: Che poi la riconosci
1: la adesso, però
0: è tagliata a fete.
1: Però
0: per quello che la riconosci.
1: Quanto fete.
0: Sì, te le fete le metti nell'insalata greca, tra l'altro.
1: No, quanto fete. Vado, questa
0: tutto
1: feta.
0: Greco. Comunque, in Grecia, quando si vogliono delle spiagge belle, quando si vogliono, si va sul mare Egeo o nel mare Egeo.
1: E si balla con le nocchere.
0: No, quelle in Spagna.
1: No, e sono quelle greche.
0: Le chele.
1: Le nacre.
0: Le nacre
1: greche.
0: Non sapevo. Afghanistan, Paracalò, Kalamata. Le isole del divertimento per eccellenza sono
1: quelle dei nudisti.
0: No, Santorini e Mykonos.
1: Vabbè, quelle sono due isole praticamente che fanno le feste.
0: Sì.
1: E stappano le bottiglie.
0: A Mykonos si fa tardi in spiaggia.
1: Ma fanno il grook.
0: Ed è una location anche un po' trasgressiva, no?
1: Sì, è là.
0: Perché ci sono i mulini a vento.
1: Sì, cose. Là non si capisce più con la musica house music. Veramente.
0: Si mescolano un po' le persone, le cose.
1: Queste là deep, queste deep,
0: queste è altra roba, sì.
1: Non si
0: capisce. Mentre Santorini è una città un po' più, diciamo.
1: Sì, sono un po' più chiusi.
0: Santarellini, Santorini.
1: Sì, sono un po' più così.
0: Stanno in alto, è roccata, bisogna prendere il mulo per salire.
1: Sì, giusto.
0: Ti prendo per il mulo e ti porto su.
1: Ah, sì, va bene, dai.
0: Poi è tutta bianca, no? Perché in Grecia
1: come
0: è tutto
1: Ostuni,
0: bianco.
1: Ostuni.
0: Sì, esatto. Ostuni in realtà una volta era greca.
1: Sì, difatti le origini.
0: Ostunus.
1: Oh, sì, perché c'è un motivo. È bianca, bravo. Giusto per.
0: Ti prendo per il mulo e ti porto su.
1: Ah, sì, va bene, dai.
0: Poi è tutta bianca, no? Perché in Grecia
1: come
0: è tutto
1: Ostuni,
0: bianco.
1: Ostuni.
0: Sì, esatto. Ostuni in realtà una volta era greca.
1: Sì, difatti le origini.
0: Ostunus.
1: Oh, sì, perché c'è un motivo. È bianca, bravo. Hai studiato?
0: Sì, ho visto.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale la ricchia.
1: Il sofforto. No, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricchia.

0: diverti in Grecia e vuoi cambiare aria,
1: ritorni a Gallipoli.
0: Volendo potresti tornare,
1: allora,
0: in Italia.
1: Gallipoli forever, perché è normale, va bene, Riccione, detto, va bene, okay. Però sai com'è, amore,
0: hai delle soluzioni: prendi un aereo e vai verso la Spagna oppure atterri in Sardegna. Io direi di andare in Spagna.
1: Allora io faccio una cosa, un compromesso.
0: Sì.
1: Puntatina, Porto Cervo, Porto Rotondo,
0: porta chi ti pare, basta che porti,
1: sai,
0: qualcuno.
1: Vai lì tutto pettinato, tutto un po' sgargiato.
0: Tiri su anche
1: col foulard
0: nel taschino, alla gola.

0: basta che ti fai vedere che sei sgargiante, capito?
1: Vai un attimo sgargiante, ti fai vedere.
0: Cioè, pantaloncino corto, sai quelli.
1: Mocassino e pantaloncino corto.
0: Con la mutanda
1: corto.
0: Che si vede il Calvin Harris.
1: Il Calvin Harris che esca dalla mutanda,
0: con
1: certo,
0: la scritta Calvin Harris.
1: In obliquo. E
0: allora, Justin Bieber?
1: Sì, non lo so, io adesso non mi intendo di.
0: Bieber si mette la mutanda da vuoto.
1: Non ho capito, ma vanno anche con pantaloni bassi col cavallo.
0: Sì, il cavallo un po' sceso così, con la mutanda che si vede la scritta.
1: Va bene, perfetto, anche noi questo stile ce l'avremo quest'estate, però comunque sia a Portocervo, fine, tutto qua.
0: E vai in piazzetta a fare un aperitivo.
1: L'ape?
0: Sì, fai l'aperitivo con le solite olive, boom, 500 euro.
1: Per poi dire io
0: per
1: c'ero.
0: Poi dire non ci vengo più.
1: Va bene, perché insomma, grazie, mi hai dipinto una zona che non conosco, tra l'altro, quindi devo proprio affidarmi alle tue
0: un
1: parole.
0: Un tempo andavi al billionaire, ballavi,
1: sì,
0: facevi offrire davvero,
1: perché altrimenti non te lo potevi permettere.
0: No, personaggi.
1: Personaggi mi offrono sempre tutto, no?
0: Personaggi vengono pagati cioè, per andare nei locali, ovvio. Per bere, sì. Cioè vengono pagati per bere, il sì. flood,
1: la coppetta anche dicono in alcuni casi.
0: Poi fai le foto, autografo, sì. Situazione.
1: Basta.
0: Poi giornale. Se c'è la chiavetta, metti due dischi e sì. Te ne vai.
1: Capito, questa è la vita del personaggio. Fantastico. Tra poco allora andremo in Spagna, perché ormai non c'è più tempo di parlarne in questo intervento, quindi basta, tra pochissimo dalla Sardegna.
0: Basta, la Sardegna era una puntatina.

0: È arrivato il momento di parlare di un'altra zona dove poter andare a fare il mare, a vedere il
1: parco,
0: il party, dove fare il party.
1: Let's go to the party, man.
0: Parliamo dell'Isola Bianca, della famosa Isola Blanca, e anche della località vicina, adiacenti.
1: Sono amici di Ostuni.
0: Esatto.
1: Bianca.
0: Stiamo parlando della Spagna, ma stiamo parlando in particolar modo di Ibiza.
1: Allora, Ibiza è famosa. È famosa perché c'è il Radio Studio Più su 107.2
0: la frequenza dove poterci ascoltare a Ibiza. Salutiamo le persone che ci stanno
1: Pasquale La Ricchia, Frankie Gada, gli sofforti su Radio Studio Più da Ibiza,
0: yeah.
1: Numero uno, la rete più ascoltata del mondo.
0: Poi ci sono le spiagge
1: e poi ci siamo sempre noi su Radio Studio Più 107.2.
0: Esatto, e poi volendo si possono andare a bere i ciupiti, però quello che conta è
1: fare l'ospite, non pagare me niente.
0: No, che c'è Radio Studio Più
1: su 107.2.
0: Ma vuoi scherzare? Sai quest'estate quante serate ci saranno in diretta su Radio Studio Più da Ibiza? Senza dimenticare che ogni giorno, ogni sera, dalle 9 alle 23, Studio Più è collegata con Ibiza Global Radio, musica house a Google.
1: Noi abbiamo un calendario,
0: sì,
1: che lo stanno
0: la Pirelli.
1: No, a parte quel Pirelli, lo stanno praticamente trasformando, stanno aggiungendo i giorni
0: perché le date sono troppe.
1: Quindi, e non riusciamo a starci dentro, veramente.
0: Maggio avrà 35 giorni,
1: anche 36, dipende da... Guarda, non ce la facciamo più,
0: non ce la facciamo.
1: Stanno aggiungendo le ore ai giorni,
0: sì,
1: perché non più 24, sì, ma e più giorni ogni giorno,
0: esatto,
1: per poi fare un...
0: Comunque, se vai a Ibiza non puoi non mangiare
1: la salsiccia piccante.
0: No, il pata negra, famoso prosciutto.
1: Ah, quel prosciutto che mangiamo,
0: quello proprio che ti si scioglie in bocca, come...
1: quello che mangiamo sempre quella volta che lì,
0: sì,
1: che tu hai detto, ma questo prosciutto è
0: bravo,
1: un prosciutto,
0: bravo,
1: così, che sapevi tutta la storia,
0: intenditore, intenditore,
1: arte culinarie, roba,
0: sì,
1: varie,
0: sì, sì, sì. Senti, quando si tratta di maiali siamo sempre i numeri uno.

0: di sopporto. No, io sopporto il sopporto, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet,

0: Milano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: dance station.
1: Radio Studio Q.
2: Io sono forte!
3: Io sono forte veramente, mica palestra!
4: Con Pasquale Laricchia
5: su Radio Studio Q.
3: Io sono forte!

0: palestra. Attenti a questo passaggio. Naturalmente stiamo colloquiando con Pasquale Laricchia, che comunque sia, essendo una persona che ha vissuto, ha viaggiato, conosce un po' tutti i posti, la Wikipedia del divertimento, volevamo sapere da lui se volessimo addirittura arrivare oltre oceano, che cosa e dove ci consiglia di andare.
1: Allora, lo sanno tutti, inutile andare a Los Angeles, perché là sono tutti attori.
0: Dove c'è la spiaggia, il famoso quello Barbara
1: Beach. Puoi andare a San Diego, che ci sono tutti i surfisti.
0: Ma San Diego non è Los Angeles. Ah, ok.
1: È sempre la stessa, sempre quel versante.
0: Sì, sì, il versante
1: Venice Beach, tutte queste.
0: Venice.
1: Santa Barbara, Santa Monica.
0: È vero, vero.
1: Lasciamo. Quelli sono i telefilm.
0: Ok.
1: Andiamo in Florida.
0: Florida.
1: E andiamo a Miami.
0: A Miami.
1: Va bene.
0: Va bene, ci sono. Fino a Miami ci sono.
1: Andiamo a Miami. Però Miami è una città molto commerciale, quindi va bene, ti diverti, locale. Sì. Però è molto commerciale. E come posso dire, tutti ci vanno perché tutto è nominato. Però. Però ci vuole il macchinone, ci vuole la barca. Ci vogliono i soldi.
0: Ci vogliono gli occhiali alla Orazio.
1: Oh, devi fare un po' Miami Vice.
0: O CSI Miami.
1: Mettile come
0: sai che io non ho capito una cosa di CSI Miami. Perché quando fanno gli interrogatori c'è sempre il tramonto, c'è sempre il sole giallo.
1: Perché è bella lo scenografo o il regista.
0: Sì.
1: Ha pensato che quel colore ti fa sognare, quindi ti rende più credibile tutto quello che sta succedendo.
0: Come gli interrogatori. Comunque, però facci caso.
1: C'è Palm Beach, sì. Pampano Beach, c'è Tampa.
0: Bellissimo, la conosco.
1: Va bene, comunque allora alla fine tu vai in Florida e puoi andare oltre che a Miami.
0: Ma ci sono i coccodrilli.
1: Crocodiles.
0: I crocodiles a Modena.
1: Allora praticamente.
0: A Miami.
1: No, non ci sono.
0: Però eppure fanno vedere, segui i programmi tipo Alligator che vanno a prendere i coccodrilli dalle piscine.
1: Sì, ma non è che tu in mezzo alla strada trovi i coccodrilli.
0: Non lo so, erano
1: i ci sono delle zone dove ci sono le paludi.
0: Le paludi, le famose paludi. È vero, no, perché la Florida è immensa. C'è sicuramente lo spazio.
1: Beh, non è che è proprio immensa, è come se fosse l'Italia.
0: Vedi, insomma, comunque sia.
1: Sì, un po' più piccola.
0: Un po' più piccola, però c'è una parte paludosa e c'è una parte invece molto...
1: molto acquosa.
0: Molto acquosa, che è quella...
1: fredda d'estate.
0: Esatto, sull'oceano Atlantico.
1: È un oceano.
0: E si affaccia poi anche sul Golfo del Messico, no?
1: Sì, sì, esatto. Quindi. Che è molto bello, un po' più cheap, però molto bello, che in realtà è meno nominata, però sono paradiso.
0: Merita di
1: andare.
0: Fatevi un giro a Miami, fatevi un giro in
1: però
0: Florida.
1: Se vuoi andare a fare sulle Miami, house music, party, fest, go, devi andare a Miami.
0: Perfetto, grazie dell'informazione.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Io so forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Bellissimi posti, i posti meritano di essere visitati, di giorno o di notte c'è il divertimento, quello che conta comunque è guardare le proprie tasche e decidere poi eventualmente dove passare, magari un periodo, una vacanza o una piccola gita.
1: Però c'è da dire, faccio una piccola parentesi.
0: Prego,
1: entrando
0: prego,
1: dagli Stati Uniti, ovviamente sì. Sono andato in Florida, quindi stiamo parlando di zone vicino affacciate al mare, no?
0: Sì.
1: Farei una puntatina di 2-3 giorni a Las Vegas. Oh.
0: Ah, perché non ci vogliamo andare a Las Vegas?
1: E lì devi andare, vai a vedere.
0: Io sono stato a Las Vegas. Sono
1: ma sì, ma lì vai a ballare.
0: Due volte sono stato a Las Vegas.
1: Beve i cocktail di cannuccio,
0: io allora non ho ricordo dei cocktail, ma ho ricordo anche del fatto di vedere Las Vegas di notte, che sembra una lingua di fuoco nel deserto, bellissimo.
1: Las Vegas, sai perché è famoso? A parte che si trova all'improvviso, arrivi deserto, boom, la trovi.
0: Boom.
1: E perché tutto quello che non è possibile fare negli altri stati degli Stati Uniti da me
0: è possibile farlo a Las Vegas.
1: Ali a bere, in consumazione in mezzo alla strada. E tutto quello che non si può fare altrove, lì
0: è un po' più concesso.
1: È la zona della perdizione.
0: Vabbè, ma d'altronde
1: ti fa 3 giorni, te ne devi andare.
0: Esatto, infatti il consiglio è, se andate a Las Vegas, non più di 3 giorni. Se andate per giocare un giorno è più che sufficiente.
1: Ma non andare proprio a giocare.
0: Io ho vinto, guarda, io a Las Vegas posso dire di aver vinto, mi sono pagato tutta la vacanza degli Stati Uniti, però è facile perdere, devi sapere anche controllare questo tuo impeto del gioco.
1: Ma tu devi andare alle feste, devi andare a ballare, devi andare alle cose giù, non a giocare d'azzardo.
0: Vabbè, sono andato a giocare, perché se vai a Las Vegas non è che non puoi non fare una puntatina, su.
1: Puoi anche guardare, va bene lo stesso, sono andato un sacco di ragazze.
0: Tipo le feste di Puff Daddy, quella gente lì.
1: 50 Cent, sai, Dr. Dre.
0: Dr. Dre.
1: E insomma Beyoncé, Rihanna, Eminem, tutte queste persone.
0: Ho capito, insomma, poi ci sono gli show, ci sono bellissimi show.
1: Jennifer Lopez che fa le spaccate.
0: C'è l'MG Grand, insomma, ci sono anche delle cose di divertimento.
1: Ciara, insomma.
0: Mado. E infine, se vuoi, puoi anche sposarti.
1: Sì, ci sono queste, diciamo, Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Church, le chiese.
1: Dove tu vai lì e ti sposano.
0: Ti sposa Elvis
1: Presley. Di John. La sera poi già devo...
0: Esatto, diventano luoghi d'azzardo.
1: Tu entri e lui praticamente...
0: Un buon babbolubo, tu vuoi sposare?
1: Tu vuoi sposare?
0: Tu vuoi sposare?
1: Tu vuoi sposare questa qua? E allora che aspetti?
0: E questo è il matrimonio celebrato da Elvis Presley a church.
1: Poi in base ai fiori, la macchina...
0: Sì.
1: Ha tutto un prezzo.
0: Certo, ovvio.
1: Quindi se aggiungi 800, 700, 1000 dollari...

0: sport non è palestra. Dopo essere stati a visitare alcune delle città naturalmente importanti dal punto di vista geografico, ma anche del divertimento diurno e notturno, tornando in Europa non si può non frequentare anche un attimino la Costa Azzurra, la Côte d'Azur o la Côte d'Azur.
1: Allora, Costa Azzurra bisogna andare proprio una puntata in, giusto?
0: Una scappata e via.
1: Proprio a prendere il pullman.
0: Sì, questo pullman ti fai
1: dal finestrino, guardi.
0: Saint-Tropez, Cannes, Monte Carlo.
1: Vedi la scritta, andiamo avanti.
0: Esatto. E guardi tutto dal finestrino, non devi scendere.
1: Fino ad arrivare ad Albenga.
0: Non arrivi a Menton. Allora, no, neanche.
1: Ho fatto un periodo del servizio di leva ad Albenga.
0: Anche. Sì. Ma sei eri a Rimini prima?
1: Io ho fatto Albenga.
0: Sì.
1: Rimini. Bari.
0: Mazza. Tre stati, stavo per dire. Tre regioni diverse.
1: È durato un anno. Figuriamoci.
0: Andate di più, secondo me. Se
1: bianco colonnello di...
0: avresti fatto chissà che roba.
1: Allora, io ho fatto l'autiere,
0: perché adesso lo devi spiegare cos'è l'autiere, perché l'autiere, c'è gente che il militare
1: il
0: non lo
1: bersagliere
0: fa. Sì, bersagliere, ti vedo, è bello biondo, correvi con le piume.
1: Sì, sì, tutto piumato.
0: Tutto piumato, che figata.
1: E poi ho fatto l'autista.
0: L'autista, ma l'autiere è?
1: L'autista.
0: Autista usciere. Cioè, non lo so.
1: Sì, era l'addetto ai camion che portavo i militari.
0: Ah, l'autiere è quello che guida il camion che porta poi dietro seduti nel cassone.
1: Sì, quando si va a fare i campi.
0: I campi, ok, perfetto. Bella la vita al militare, eh? Hai ricordi belli di Albenga?
1: No, di Rimini.
0: Di Rimini, sì.
1: Allora,
0: di Albenga.
1: Okay, Albenga un po' meno, perché lì era stato proprio il...
0: È sul mare però Albenga, no?
1: Sì, ho capito, però noi stavamo sempre lì. Mi ricordo che si faceva avanti e dietro, perché il bersagliere,
0: sì,
1: era una caserma di bersaglieri, quindi quando andavi allo spaccio,
0: sì,
1: e attraversavi il piazzale, dovevi, sì, andare sempre di corsa.
0: Era tutto d'un correre,
1: tutto sopra uno stomaco. Mangiavi un croissant, neanche tempo di finire di mangiare, bisognava correre.
0: Dovevi correre.
1: Però Forrest Gump,
0: io ti vedo tipo Forrest Gump, quindi Pasquale inizia a correre, corre, capito?
1: E quando uscivi dalla, diciamo, dalla,
0: sì, dalla caserma,
1: non dalla caserma,
0: dalla camera, dalla camerata.
1: Dalla camerata, basta, e devi correre
0: subito. Cioè, era tutto un corri al telefono per la fidanzata, corri
1: qualsiasi cosa, correvi
0: bene. Allora corriamo e torniamo tra poco per chiudere la puntata con il gran finale.

0: no, io sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Buona domenica e buon pomeriggio da parte di Claudio Tozzo. Ed eccoci qua a trascorrere insieme queste ore, ma non lo farete con me. Lo faremo insieme ai nostri collegamenti che partiranno direttamente dalle 16.30 con il Miami Beach. Saremo a Lido Riccio, Costa dei Trabocchi, tanto per individuare la zona. Siamo in Abruzzo. Poi continuerà l'appuntamento questa sera con Urbisaglia, saremo a Macerata dalle 21, anzi nella notte inoltrata, lì insomma la festa continua fino a tardi. Ma prima ci sono degli altri collegamenti, saremo anche a Pesce Palombo, a Fossa Cesia, poi un altro collegamento questa sera con Saludeccio, saremo in diretta da Salus Disco Dance con Paromix e Ugo Palmisano dalle 21.30 in poi, e poi c'è la festa del vino a San Martino della Battaglia dalle 22.30 a mezzanotte, e naturalmente la festa inizia molto prima, già alle 21, con Andrea Buizza e la nostra Eleonora Salvi. Insomma, una domenica pomeriggio da trascorrere insieme con le nostre dirette, con le nostre feste. Voi ballerete insieme alla nostra musica che vi arriva dalle più svariate località italiane. Da Claudio Tozzo, buona domenica!

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno mi disse un vecchio sacco.

0: spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rob.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Dai che forse ce l'abbiamo fatta, eh. Allora, qualche problema di linea, però, capito? Perché io e te non andiamo in palestra, quindi di conseguenza la linea

Voglio dire, quando uno ha il Massari vicino, fai un urlo. Oh, mi hai messo Moloco e io volevo mettere la sigla. Ma chi sono io?

0: Volevo fare l'Happy Birthday a una persona che il 13 agosto ha compiuto gli anni. Massimo del Miami Beach, Happy Birthday! E allora, no, siamo partiti tardi più che altro perché avevamo paura di svegliarvi, no? Oh, lo so che le telecamere sono spente perché abbiamo avuto problemi di linea, però io sto arrivando in spiaggia e c'è l'amico mio, come ti chiami?
1: Alessio
0: che si è portato. Alessio e Alessia?
1: E Alessia.

0: Allora, volevo di nuovo salutare i miei amici di Dollo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Lo so, ma lei disturba il nostro cubista, cioè voglio dire, lui è il nostro cubista, facciamo un applauso! Vai, vai, vai, vai! Cioè voglio dire, vorrei arrivare alla sua età nella stessa maniera, ma... Ma dai, 45 anni! Ma la signora non lo so, è passata internet, ma non la conosci. No, non conosci la fauna locale.
1: Niente, non lo conosco.
0: Niente. Lui è fedele alla moglie, lo so.
1: Ma la moglie fa finta di niente, non conosco.
0: Dov'è la moglie? Dov'è la moglie? Me la sono persa. Eccola la moglie! Ma vedi che sta mangiando? No, vabbè, sta mangiando il cornetto, capisci?
1: Non parla lui, mangia lì che è il cornetto.
0: Hai visto? Cioè, tu ti allontani e lei si mangia il cornetto. Ma io non...

Allora, è arrivato il momento di salutare la cugina di nome Greta. Fresh to the bone, cioè, capisci? Lei fa di cognome, di nome, e il suo nome è Greta, capito? Di nome Greta, no?

Aha. E suono di Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia, Christian Redox, DJ Danilo DJ, che in questo momento ha lasciato la console al nostro top DJ, Max Magnani!

0: di Tollo che mi hanno detto che hanno organizzato un pullman per venire a Campli, vero?
1: Assolutamente sì.
0: Presidente, è stata tua l'idea?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
3: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: capito. Però noi li salutiamo lo stesso,
1: sempre.
0: Anche perché sono state bravissime.
1: Sono molto brave, insieme anche a Maria Luisa.
0: Quella è quella che fa le pallotte che c'ho. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Meno male che non ci credo che le ha aiutato il presidente, perché sennò non è.

può scherzare. Hai capito perché Tonino è così cubista? Tony, dobbiamo riaprire un'altra discoteca, mi dispiace, dobbiamo farlo, siamo costretti. È una discoteca

esattamente Antonio, Antonio di qua, Antonio di là, Antonio Tonino. Basta. Il nostro Sunset con Bax Magnani.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Volevo salutare tutte quelle persone che in questo momento sono in connessione con noi e magari sono dentro la macchina e stanno facendo i chilometri per il rientro dalle vacanze, ma magari stanno invece viaggiando per raggiungere la propria meta delle vacanze. Può anche essere, perché no?

senti come vena Crusty DJ, sentilo, sentilo.

costringere lei a cucinare. Comandano, di la verità. Comandano solo. E tu che fai? Comandi e quindi ti fai cucinare da lui.

tipo al mondo. Guarda, vieni qua, vieni qua. Intanto guarda che è difficilissimo, eh.

è appena passato il Ferragosto. Saluto tutti gli ospiti del Miami Beach su questa bellissima canzone anni 90. La saluto anche chi mi dà le informazioni giuste. Buona serata. Ovunque voi siate, you are welcome.

back out. Yeah.

0: sto dicendo che il 20 a Campli mi porteranno l'antibiotico, perché io di solito prendo lo sciroppino per la gola, capito? Perché sai, dopo una certa ora, il mio sciroppino per la gola è di solito il nocino, capito? Perché una certa ora. Oppure rum, però vabbè, però è lo sciroppino per l'antibiotico.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
1: Studio Più News.
5: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
6: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria, e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui, e continua nel 1441 con un'altra storia incredibile, poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cosa è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune, che si è costituito come repubblica indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente la attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
5: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
6: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fa in maniera proprio piacevole, allegra.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Spot.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivile canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Ma

Ferragosto, già, e anche quest'anno Ferragosto cade il 15 di agosto. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più anche per questo fine settimana, un fine settimana molto particolare, anzi considerando l'orario per chi ascolta la diretta del sabato ci sarà tanta gente che sta combattendo con salamelle, con antipasti e quant'altro. Sono Marco Ravelli, vi auguro la buona giornata, parte questa puntata di Ravelli Go, come detto sabato 15 agosto, grazie sin d'ora anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 97, è Disco Blu.

difficile perché vabbè, molti sanno che io sono motodipendente, quindi mi muovo in scooter e in pratica ad ogni semaforo respiravo profumo di barbecue, di costine, di salamelle, vabbè, è un classico a Ferragosto fare la classica grigliata. Il primo disco della puntata di quest'oggi era appunto Disco Blu e in realtà ricordo ancora il vinile, era proprio blu. Ora si passa all'anno 2000. C'era il disco di Marcus che mi piaceva tanto e questo si chiama Sessoir.

anni 90, 1993, per il disco di Ramirez intitolato Il Galinero. No, stavo pensando che vabbè, ci sono anche comunque persone che si allontanano dal barbecue, persone che magari sono in costante dieta tutto l'anno, che stanno sempre molto attenti all'alimentazione. Allora, nel 2011 conducevo l'ultimo giorno dell'anno la Les Dance Chart dell'anno, e nel 2011 al numero 5 di quella classifica c'era questa canzone di Rihanna, si chiama We Found Love. Yeah.

For Love del 2011, suonato in questa puntata di Ravelli Go, puntata di Ferragosto, sabato 15. Ci sono anche i lati positivi di Ferragosto, per chi magari non è in vacanza, gira in città, non c'è nessuno in strada, si viaggia, che è un piacere. 2001, Schiller, Dream of You.

ascoltare quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni, chissà, magari tra qualche anno dovrò dirne gli ultimi 35-40 anni. Poco fa abbiamo lasciato un disco un po' alternativo del 1999, era quello di Watergate, intitolato Art of Asia, anno 94, prezioso.

0: Stavo pensando che oggi nella puntata siamo un po' maranzelli, poco figheggianti. Abbiamo aperto la puntata con, anzi all'inizio Marcus con Sessuara. Ora questa, non so quanti se la ricordino, la canzone di No Name intitolata Off, che comunque alla radio ho suonato parecchio nell'anno 2000. Termina la prima parte, rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20€. Inizio show dalle 22.

si sarà ricordato di questa canzone soprattutto nella sua versione originale, che era dei Corgis. Era un lento veramente strappalacrime, come dico molto spesso io,

ripresa in chiave trance, se vogliamo, nell'anno 2000 da Mark & Claude, era I Need Your Lovin'. Continua la puntata di oggi, puntata di Ferragosto, con questa canzone di JB Sound.

un remix che realizzò sempre Sash e che ho voluto regalarvi quest'oggi all'interno di Ravelli Go, un programma che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live il sabato pomeriggio, poi svariate repliche durante tutto il weekend. Ancora buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti voi. Vi regalo un disco del 2019, è di Yves Vu.

Sono tanti coloro che seguono la nostra radio, il nostro programma, anche grazie a internet, grazie alle app. E a tal proposito vorrei salutare Luca di Monza, che si trova dalle parti di Varazze, e mi ha detto: martedì sera ci sarò anch'io a Loano. E già, perché martedì sera ci sarà una bella serata in piazza, quindi se siete da quelle parti vi aspetto. Per la precisione, la serata sarà a Loano, in provincia di Savona. Questo era il disco di U96, Love Sees No Color, che risaliva al 1993. Ancora due o tre dischi da ascoltare in questa puntata ferragostiana. Il prossimo risale al 95, è di Quadran, I Would Like to Live Eternally.

Is Marco Ravelli a DJ?

Ma ci sono per caso dei Pussy Lover all'ascolto? Ma come è venuta l'idea a questo DJ Balloon nell'anno 2000 di intitolare una canzone Pussy Lover? Vabbè, immagino che non ci sia bisogno della traduzione, visto e considerato che ormai l'inglese è a portata di tutti. Comunque è una versione molto particolare, è molto tecnofila se vogliamo. Infatti l'ho detto già durante la puntata che oggi il tamarrismo vola all'interno di Ravelli Go. Ravelli Go che a questo punto vi regala anche l'ultimo disco della puntata, di questa puntata speciale di Ferragosto 1999.

anche una fine. Già, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, quindi non mi rimane altro che ringraziare ovviamente tutti voi sintonizzati in questo momento su Radio Studio Più, ringraziare anche il mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Come farei senza di lui? Io sono Marco Ravelli, se vi è piaciuto il programma vi invito a riascoltarlo tra 7 giorni, puntualmente sabato pomeriggio alle 2 o nel weekend con le svariate repliche in onda.

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
4: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: A quattro zampe, è perché sono belli, ma mai lasciarli a casa, bisogna sempre portarli dietro.

anche in diretta nazionale, perché da questo momento in poi noi siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Benvenuti a Lido Pesce Palombo, sulla costa dei Trabocchi, a Fossa Cesia. Trascorreremo un'ora e mezza insieme alla musica di Radio Studio Più, con tutti i nostri amici e le nostre amiche che sono ancora in spiaggia, loro che scappano perché hanno paura di essere intervistati in diretta su Radio Studio Più. No, sto scherzando ragazzi, era una battuta. Loro che sono restati lì invece sotto la palma, io li raggiungo, perché poi dovrò portare a loro anche i gadget di Radio Studio Più. Ora fermi perché arrivo lì, vi porto i gadget e poi vi chiederò che cosa avete fatto ieri, se oggi siete in fase di recupero, perché ieri avete dato, immagino che avete dato, avete dato.

0: Oh, allora, siccome noi siamo anche in diretta video e ho una bodycam, quindi vi sto riprendendo. No, sto scherzando. No, non vi faccio pagare i diritti. Non vi faccio pagare i diritti. Ecco, allora, io sono già in giro per la spiaggia a consegnare i primi gadget di questa serata, di questa diretta su Radio Studio Più. Io vi lascio i nostri cappellini, perché il cappellino al mare in spiaggia serve sempre. Poi, in particolare, oltre ai cappellini, beh, ce li abbiamo i cappellini, tranquilli, che tanto riceverete tutti quanti i nostri gadget. Vi ricordo che vi consegniamo anche il ventaglio da viaggio, cioè nel caso voi anche sotto la palma doveste puta caso sentire caldo, aprite questo ventaglio e vi rinfrescate un po' le idee, quelle idee che dovreste un po' dirci da, intanto da dove venite, dove siete. Ah, siete di Lanciano, quindi siete, allora, vi vedete qui vicino, cioè vuol dire non dovete fare tanti chilometri per venire al mare, ed è già una cosa molto molto bella. Che cosa avete fatto ieri? Oh? Ah, siete stati alle isole Tremiti, che poi tra l'altro sono qui a due passi, quindi avete fatto una traversata breve, se vi state alle isole Tremiti, e raccontatemi un po' che cosa avete fatto sulle isole Tremiti, avete bevuto, avete mangiato, dai vostri occhi vedo questo, riesco a leggere questo.
1: Sì, alla fine abbiamo affittato dei gommoni e siamo fatti un giro di tutta la costa. Sì.
0: Ecco, quindi loro hanno trascorso il Ferragosto in barca, cioè si sono divertiti andando in barca alle isole Tremiti. Grazie ragazzi, veniteci a trovare, mi raccomando, restate qui fino alle 21:30, ma anche oltre, mi raccomando. Cioè, ho capito, domani che cosa fate?
2: Domani si lavora.
0: Rientrate al lavoro. Che sfiga però, cioè voglio dire, avete fatto 14, 15, 16, il 17 proprio.

tempo, voglio dire. È vero, siete qui da tanto tempo, vi sto guardando. È vero. Di dov'è lei? In provincia di? È in Friuli. Mazza, oh, complimenti. Ah, è Veneto. Quindi immagino che a botta di spritz dalle ore 19, adesso sono le 20:15. Amiamo più lo spritz veneto, però lo spritz di Fossocesia non è male. Non è male, non è male, è stato promosso da un veneto puro sangue. Ecco, lei che è friulano, ma l'ho capito, lei che è friulano. Però voglio dire, lo spritz è internazionale, lo si può bere in... Però poi c'è chi lo fa bene e chi lo fa meno bene. E io... È vero, è certo, e si va direttamente a bere lo spritz.

Speciale su Radio Studio Più. Radio Studio Più, no Radio Friuli, Radio Studio Più. Ma abbia pazienza. Allora io le chiedo, lei che viene dal Friuli, le chiedo proprio una frase tipica friulana. L'importante è che non ci siano parolacce in mezzo. Vada.

Voglio dire, e allora godetevi questo momento meraviglioso da parte dei nostri amici dal Friuli e dal Veneto, quindi abbiamo anche il Nord Italia. Ma ci tenevo particolarmente anche a salutare gli amici che vengono da Pescara, ecco, e quindi da Francavilla, cioè voglio dire, sì, è certo, la provincia è quella, quindi c'è un po' tutta l'Italia, pian pianino cominciamo a conoscerci, grazie, buon proseguimento.

fatto oggi e quello che farete domani, visto che domani è lunedì e molti rientreranno anche al lavoro. Intanto saluto tutti quelli che passeggiano lungo la passeggiata di Fossa Cesia Marina.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
1: Un giorno mi disse un vecchio sai.

il rischio è concreto, voglio dire, e questo rischio concreto noi lo dobbiamo azzerare, anche perché vi ricordo che siamo in diretta nazionale su Radio Studio View.

Oh, è questa la cosa più bella. Ora, a te che devi, immagino, tornare a Bergamo. Ah, tornerete a Bergamo insieme. Ah, quindi sei stato rapito dall'Abruzzo, dalla zona di Fossa Cesia, e sei andato a Bergamo. E amore, è certo, perché altrimenti chi è che da Fossa Cesia, voglio dire, dove c'è un mare meraviglioso,

Squisitamente Amore. Ora, adesso che tornerai sicuramente su a Bergamo, avrai bisogno di sventolarti perché farà ancora più caldo di quanto tu possa aver

evento. Comunque pensa a Radio Studio Più e pensa a questo pomeriggio, a questa serata meravigliosa che hai trascorso qui a Lido Pesce Palombo, a Fossa Cesia. Adesso io invece a loro lascio i cappellini. Oh, cioè voglio dire, chi più ne ha più ne metta. E vi ricordo che siamo sempre in diretta su Radio Studio Più.

dimmi tu nome. Sofì, ma hai un nome meraviglioso, Sofì. E visto che hai un nome meraviglioso, hai un nome speciale, io adesso

sarebbe bellissimo, cioè una cosa meravigliosa. Io vi faccio un dono, un regalo a voi ragazze, perché sicuramente sentirete caldo, soprattutto quando tornerete a

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

del Lido Pesce Palombo. Ha montato su anche il nostro cappellino, pensate un po', il cappellino di Radio Studio Più. Antonio! Eccolo! Ora io

mi fido ciecamente della tua gamba, ecco, quindi ecco, buona guarigione. Ma io adesso sono qui seduto perché in realtà adesso ho bisogno proprio di un attimo di tempo, e perché vi ricordo che siamo in diretta su Radio Studio Più e siamo qui a Lido Pesce Palombo, e io ci tenevo particolarmente a ringraziare il patron Bruno. Grazie Bruno, grazie per averci ospitato. Bruno, a volo, due parole. E vi aspettiamo qui, per chi ci sta ascoltando in diretta, al Lido Pesce Palombo a Fossa Cesia, nella costa dei Trabocchi, che è la costa più bella d'Italia. Io lo dico, lo ripeto e lo confermo. Ecco, quindi vi aspettiamo.

E so che da voi c'è stato anche Giovanotti, adesso che è passato dal... Ecco, da Montezeta è passato, cioè, Venosi è fermato, è stato bravo qui in questa costa meravigliosa, quindi siamo felici di ringraziare la proprietà Bruno!

amici e le nostre amiche che portano a spassino a quest'ora gli amici a quattro zampe, che sono ben accetti qui al Lido Pesce Palombo, quindi ve lo dico così.

buona passeggiata. Benvenuti a Lido Pesce Palermo. Hai visto che dopo cena, prima per i si comincia a rianimare anche il percorso, la passeggiata lungomare

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

ce lo lasciamo proprio alla fine come pensiero per ringraziarti di questa serata trascorsa qui a Lido Pesce Palombo, a Fossa Cesia, sulla costa dei Trabocchi, eh?

Carlo e Tripudio, proviamo il fuori onda, ok? Buonasera Italia, buonasera, saluteccio! Questo è il fuori onda, ancora più gasati dopo, eh? Se no guardano le immagini dicono, a saluteccio non

vedete, questa telecamera prende tutto il giardino, e occhio, quando ve lo dirò io, preparatevi. Sì! Sentiamo le voci con le mani su, tutti!

Signori, Taylor Live, ve la ricordate? Questa si girava il braccio, eh? Allora, quando ve lo dico io, si salta e si gira il braccio. Adesso, movimento libero, libero, libero. Occhio, preparate il braccio, lo chiamo io.

bravissimi! Signori, che dite? Facciamo un saldo e vita!

le piaceva Joy Tempest, vero? Il ricciolone. E guarda chi ti sei sposato invece, guarda, il cugino di Wick. Lui l'hai preso da Wick.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

tutto il comune, al sindaco che è qua con noi, all'assessore. Allora vieni un attimo, sindaco, vieni, vieni, gli facciamo fare due parole. Dov'è l'assessore anche?

0: anno porteremo qualcosa. Vedo che c'è molto entusiasmo, molta voglia di fare, molta voglia di ballare. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Ugo Palmisano, che io onestamente vi dico tutte le mattine, perché ora... Oltre a fare il sindaco, io lavoro la mattina, quando vado a lavorare, che vado via molto presto, me lo ascolto tutte le mattine che mi dà la sveglia. Quindi per me è anche un onore conoscerti.
1: Troppo buono, grazie sindaco. C'è l'assessore, venga. Venga assessore, venga. È anche un assessore molto molto carina, gliel'ho detto, non so se è sposata, sicuramente sì. Complimento, te lo devo fare. Anche a te un saluto tesoro, alle persone.

0: Grazie, grazie.
1: Allora voglio solo dirvi una cosa, quei due signori arrivano da Mantova! Ti rendi conto? Grazie sindaco, grazie assessore. Si continua a ballare, andiamo! Voi siete fuori di testa. Andiamo, andiamo! Da Brescia voi? Da Brescia, Brescia?

continua

Sì, no.

0: Signori, mani a tempo per favore tutti.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Signori, qua ci vuole.

0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Studio Più Dance Station. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

questa telecamera ci guarda tutta Italia.

0: Polizei, drei, vier,
1: signori, ora facciamo sul serio, eh? Facciamo sul serio.
0: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, eh

in diretta nazionale, Andrea Buissa in console, il nostro editore Claudio Tosso, alla voce Leonardo Salvi, ma soprattutto tu.

0: satisfaction.
1: Tutti! San Martino della Battaglia, voglio vederti carico! Radio Studio P!

0: first me, and then go touch me, till I can get my satisfaction.
1: Ci siamo, ci siamo!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
0: Studio Più Dance Station.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: La calda estate 2026 continuerà quasi senza intoppi fino alla fine di agosto. Avremo delle locali diminuzioni delle temperature, ma non saranno generalizzate, anzi in alcuni casi potremmo persino assistere al ritorno di valori massimi fino ai 40 gradi. Ciò sarà dovuto in larga parte al tipo di circolazione sull'Europa nel corso della settimana. Le correnti fresche in una prima fase scivoleranno verso l'Europa orientale, lambendo l'Italia soprattutto settentrionale, portando un temporaneo calo termico soprattutto sull'Adriatico nella giornata di martedì, mentre per le regioni meridionali si dovrà attendere la giornata di mercoledì, o meglio da metà settimana in poi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: è Studio Q. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ci siamo insieme!

la festa di Maltella Maestà a Urbisaglia. E questi sono i suoni di Matteo Pietrelli, io sono Dalila Voi. Ragazzi, vogliamo salutarla questa Italia? Ci siete, ragazzi? Mi fate sentire le voci? Voi! Al mio tre un urlo! Uno, due, tre!

E ringraziamo la linea che ci è stata data dal nostro editore Claudio Tozzo. E questa sera voi protagonisti.

Simone Gadget firmati in Radio Studio Più, Grana Padano. E i nostri portachiavi, Enrico Cellini, dillo con una maglietta. Ci siete ragazzi, le voci, le voci, le voci.

E io non disdegno la vostra voce, ragazzi. Tutta l'Italia la vuole sentire. Facciamo sentire il casino. Festa della maestà Urbisaglia.

0: quando vengo a Urbisaglia.
1: Incominciamo a cercare quando torni a fare.

sangue. Au! Allora le donne che mi fanno

0: tra poco, ragazzi, è il momento dei balletti, eh. Ad ogni brano lo facciamo il balletto. Non ci vogliamo far mancare niente.
1: Dai, prepara tutto, che al mare si va. La tua pelle mia.
0: Che stasera abbiamo il re della cena spettacolo in tutti i locali della Romagna, Matteo Pietrelli. Ragazzi, le mani su!

Viola, come si siete? Ragazzi, come vi sentite? Al mio tre un urlo. Uno,

Comunque tu, se non sei l'uomo ragno, sei pazzo. E la musica continua. Radio Studio Più, siamo in diretta dalla festa della maestà.

0: raggiunge
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
3: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo.

0: frequency.
1: Let's go!
2: Let's go.
0: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani,